0: Quando finisce sta settimana de merda?
1: Non ce la faccio più!
2: Attenzione, please!
3: Radio Bandito presenta.
4: Allora, raga, stasera che si fa?
5: Andare!
3: Te lo do io il weekend. La trasmissione che ti fa alzare il culo dal divano. Per sapere dove andare, anche se non c'è una minchia da fare.
6: Amore, ma c'è la nuova serie su Netflix.
7: Dio fa. Usciamo che c'ha le chiappe piatte.
3: Ogni giovedì sera in diretta dagli studi su Rotaia di Via Napione in Torino. Marco and Monty. On air. Only on Radio Bandito.
6: Attenzione, nuoce gravemente alla salute di chi non c'ha voglia di fare un cazzo. Messaggio promozionale.

campagna di tesseramento 2026. Musica, cultura e controcultura oltre ogni confine. Indipendente, senza sponsor, senza padroni. Solo la passione di chi trasmette e il sostegno di chi ascolta. Diventa socio, mantieni viva la tua radio libera. Info su radiobandito.it alla voce tesseramento 2026. Radio Bandito, uniti nella diversità.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi.

0: Scusami, scusa, e parlo con lei.
1: Ma mi volete lasciare stare? Io sto facendo, mamma mia, sto cercando i Rockets, li avete?
2: No,
1: non li avete? Vede, allora sto cercando, cosa c'è? Dimmi, cosa vuoi?
0: No, so che doveva lasciare un videomessaggio per alcuni amici.
1: Allora lo vogliamo far qua, allora lo facciamo cantato. E allora vieni a vivere di Radio Bandito, Verdi Vallate, sempre state. Seguite Radio Bandito, io lo ascolto tutti i giorni, giuro.
0: Grazie, la ringrazio, la ringrazio. Arrivederci.
1: Ciao.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi.

Domenica 17 maggio, dalle 17 till late, ti aspettiamo da Gianca Murazzi, Gipo Farassino, per l'inaugurazione di Musica Culture. È una serata che unisce la passione per la tribal, la minimal tech, la techno groovy, l'elettro e la tech house. Balliamo tutti insieme al ritmo dei nostri cuori. Ti aspettiamo!

Campagna di tesseramento 2026. Musica, cultura e controcultura oltre ogni confine. Indipendente, senza sponsor, senza padroni. Solo la passione di chi trasmette e il sostegno di chi ascolta. Diventa socio, mantieni viva la tua radio libera. Info su radiobandito.it alla voce tesseramento 2026. Radio Bandito, uniti nella diversità.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bandito, sono Ginevra Di Marco, viva la radio indipendente, viva la musica indipendente, chi è indipendente va piano ma va lontano.

bottiglie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade. Probabilmente sono state fatte a mano da un uomo sull'isola del Bar.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, sei in diretta su Radio Bandito. Da Via Napione, Torino, Banchiglia, questo giorno di pioggia, insomma, con questo insipido blu polizia che, facendo citazioni, che, come dire, vive all'interno di questa di questo quartiere. Romanticismo sportivo, frammenti e schizzate geopolitiche, canzoni a chilometro zero, storie della nostra città, cultura come stato d'animo ortogonale. Allora inserisciti nel caos. Il ritorno delle lucciole ogni mercoledì. Io sono Dana e sono un bandito. E allora la puntata può iniziare, possiamo, come dire, andare. Buon ascolto.
1: Sogno, lasciami tornare, figli di luce, ora di andare, mani sugli occhi a cercarle, a pulirle. Primi pensieri intorno, lingua secca, bocca asciutta, lo specchio, il sapone, l'acqua, la faccia di ieri, bella e brutta. Ispira, che pancia che ho, fa schifo.
2: Insomma, se mi si prende di tre quarti, con i tacchi, il trucco, i capelli raccolti, non sono male. Qualcuno si girerà ancora.
3: Questa camicia l'ho messa ieri, ma il colletto è pulito.
1: Preferisco dormire un'ora in meno e prepararmi con calma.
2: Capelli bianchi, capelli sciolti, trecce, calvizie, riporte.
1: La odio anche mentre dorme. Non ce la faccio più.
2: Ma dov'è finita la cintura? Possibile che in questa casa sparisca tutto?
1: Mi sveglio già con un peso addosso.
0: Il caffè l'avete preso? E allora, buon Radio Bandito.

0: vento buono soffia e spinge l'anima verso il futuro.
1: E allora, ribongiorno, pian piano la voce viene, insomma, risvegliarsi, insomma, preferisco dormire un'ora in meno pur di venire a trasmettere a Radio Bandito. Sei in diretta, sono le 8.07 di questa giornata di piogge, come dicevano in questo quartiere, rifacendo una citazione dei Subsonica, che in questo giorno di pioggia con questo insipido blu polizia. Sì, perché Torino, il quartiere Aurora, è fra le no-go zone d'Europa. Sì, allora, un recente report della fondazione New Direction, insomma rilanciato anche dalle principali testate nazionali, Corriere della Sera eccetera eccetera, ha inserito il quartiere Aurora di Torino in una lista critica. È considerato la sesta area urbana più problematica d'Italia. Potrei fare una puntata solo su questa frase, però andiamo avanti. Allora, i numeri della ricerca sono 8 su 10 l'indice di criticità, pensate, con tutti quei signori fermi lì strapagati a fare niente, insomma. E allora, viene paragonato alle periferie più difficili di Parigi, alle banlieue, insomma, e Bruxelles. Le motivazioni? Allora, il report cita alti tassi di povertà, abbandono scolastico, tensioni legate alla gestione dei flussi migratori e la presenza di baby gang, la reazione della città. Allora, mentre i dati internazionali sollevano un allarme sicurezza, molti residenti e associazioni locali, tra parentesi anche Radio Bandito, sottolinea che Aurora è anche un quartiere in trasformazione con una forte rete sociale che cerca di contrastare il degrado. Oh là là, bellissime queste notizie, insomma, se possiamo chiamarle notizie. E vi ricordo che comunque siete in diretta su Radio Bandito. E ri buon ascolto. Oh yeah.

della vita, dell'amore e delle altre oscure questioni, della vita, del dolore e delle altre oscure questioni, altre oscure questioni, altre oscure questioni, della vita, dell'amore e delle altre oscure questioni.

0: quando stiamo assieme fosse pure un'ora al giorno, distesi sul divano in soggiorno, mi accorgo che sei solo la cicatrice migliore che porto, sta incisa nel profondo che intorno.
1: La ritorno a un corpo fatto a pezzi, piano piano in pieno giorno, l'amore non ti resti ma ti strappa via dal collo, parlare di cicatrici zi ci sta pure se in fondo, sta incisa nel profondo che intorno.

e continua a pioviginare in questa banchiglia, in questa Torino. Insomma, a proposito che, insomma, come dicevamo prima, è considerato un quartiere a rischio, però in Piazza Santa Giulia sono state vandalizzate le pietre di inciampo. Insomma, qualche idiota, insomma, diciamolo chiaramente, in giro per il quartiere, che in questi giorni ha vandalizzato le 8 pietre d'inciampo collocate, insomma, oltretutto il 3 febbraio di quest'anno in Piazza Santa Giulia, dove era presente una volta l'ospizio israelitico, insomma, demolito, insomma, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Insomma, queste pietre d'inciampo dell'artista tedesco Günther Demnig commemorano le vittime, insomma, ovviamente del nazismo attraverso queste piccole targhe d'ottone. Sono state, insomma, veramente pennarellizzate, però qualche giovane ragazzo, insomma, meno male che ci sono questi giovani ragazzi che ancora si mettono, sono state completamente ripulite. Oh yeah. 375 78 555 95.

0: Ciao, sono Simone, faccio il barista e anche io ascolto Radio Bandito.
1: Allora, cosa penso, insomma, o cosa pensate di questa nuova versione alternativa di Bella Ciao cantata da Delia al concertone? La prima domanda è: chi è Delia? No? Insomma, penso che, insomma, se prendi una canzone come Bella Ciao, ne cambi arbitrariamente le parole e sostituisci la parola partigiano con essere umano, significa solo una cosa, la più grave, che di quella canzone, insomma, non ci hai capito veramente un cazzo. E soprattutto oggi, in questo, insomma, questo tempo di rigurgiti antifascisti, cioè di questi rigurgiti fascisti e nostalgie sempre più o meno latenti. Bon, ci ha pensato un personaggio che, insomma, che non è il massimo della simpatia personalmente, però è stato semplicemente grandioso, Piero Pelù. Insomma, prima un affondo geniale, insomma, secondo me, su Benito Mussolini, insomma, che mentre scappava travestito da soldato tedesco, fu scoperto dai partigiani e fucilato. Poi l'attacco a Trump e a Israele e al neocolonialismo. E ancora una riflessione preziosa e non scontata insomma, sul genocidio, su tutti i genocidi, a cominciare da quello in atto a Gaza, fino ad arrivare a quello delle Americhe, dei pelle rossa nativi. Insomma, infine, quel grido per molti, insomma, liberatorio, usiamo questo termine, di Palestina libera. Insomma, devo dire che in tutta questa merdata, insomma, del concertone del 1º maggio, non so se avete letto le dichiarazioni di Pierpaolo Capovilla, insomma, diciamo che sono state le parole di Piero Pelù, forse sono state le uniche parole vere, nette, chiare, necessarie in questa giornata, e ha letteralmente riscattato solo lui da solo, secondo me, il 1º maggio. Sei in diretta su Radio Bandito.

Allora dunque, allora cominciamo con queste favolette sportive che ogni tanto racconto, cioè ogni tanto appena le trovo, appena le so, ve le racconto. Insomma, è una favola, il Thun, campione svizzero per la prima volta nella sua storia. Ma la cosa interessante è che è una squadra neopromossa, ovvero che l'anno scorso era, diciamo, per capirci, era in Serie B. Una stagione clamorosa, una cittadina da 40.000 abitanti che ora, insomma, può celebrare una festa veramente inaspettata, che nessuno nessuno si aspettava. Nel calcio europeo questa cosa è accaduta appena 19 volte che una squadra neopromossa vincesse il titolo. Insomma, in paese è più di una settimana che c'è festa in continuazione. In Italia non c'è mai riuscito nessuno, mentre in Inghilterra fu Liverpool addirittura del 1905. Insomma, queste sono cose belle che fanno, insomma, bene allo sport, specialmente al calcio, in questi momenti veramente pessimi. Radio Bandito, sei in diretta, io sono Dana, questo è il Ritorno delle Lucciole e buon ascolto.

Allora, c'è un altro paesino, insomma, se Tunera era un paese da 40.000 abitanti, invece questo è un paesino di 400 abitanti che ha conquistato una incredibile promozione in Serie D. Insomma, siamo nell'Alta Valtidone, in provincia di Piacenza, e si festeggia da ormai una settimana tra ritrovi al bar per brindare, sigare e tutti con una curiosa maschera di Tony Pitoni. Questa è la storia del Nibbiano, insomma, che la prima volta in 99 anni di storia che il club raggiunge il livello più alto tra i dilettanti. Diciamo che appunto è nata dalla fusione di due società, insomma, in quella zona lì nel 2016. Sono persone che lavorano, insomma, che hanno la passione del calcio. Insomma, il mister lavora come operaio, ci si allena, il bomber addirittura è capocannoniere appunto del girone A e un magazziniere. Insomma, sono delle belle storie che come poco fa vi dicevo, insomma, ci fanno bene in questo momento. Insomma, veramente un sogno sarebbe da andare a festeggiare in queste occasioni, perché sono veramente notevoli. Radio Bandito. E buon caffè. Oh.

Allora è venuto a mancare Alex Zanardi, insomma aveva 59 anni, insomma quasi 60, spero che tutti sappiate, comunque per chi non sapesse, per raccontare chi era serve tornare insomma nel 2001 sul circuito tedesco di Lausitzring, gara del campionato di kart, 13 giri alla fine, esce dai box, perde il controllo della vettura, si gira di traverso sulla pista e arriva Alex Tagliani a oltre 320 km all'ora e lo prende in pieno. Insomma, le gambe gli vennero portate via in un istante, 7 arresti cardiaci, 1 litro di sangue rimasto in corpo, il cappellano già che gli dà l'estrema unzione. 15 operazioni dopo esce vivo dall'ospedale. Insomma, per la maggior parte delle persone una storia così sarebbe stata la fine, invece per lui fu un nuovo inizio. Solo 2 anni dopo torna in pista sempre a Lausitzring per completare simbolicamente i 13 giri che gli mancavano. Nel 2005 vince il campionato italiano di superturismo, poi scopre la handbike e quando comincia a pedalare con le braccia, a Londra 2012 conquista 2 ore e 1 argento, a Rio 2016 ne vince altri 2, 12 titoli mondiali su strada, 4 ore paralimpici, un atleta che aveva quasi 50 anni senza gambe batteva ragazzi che ne avevano la metà. Fonda anche questa associazione Obiettivo 3, insomma un progetto per cercare, formare e portare alle paralimpiadi atleti che avevano perso un pezzo di sé. Una volta lui disse, parlando di se stesso: ciao, sono Alex Zanardi e se non avessi avuto l'incidente in cui ho perso le gambe, ora non sarei così felice.

0: Radio Bandito.
1: Alla fiera di Mastro Andrea, Maccataino, campagnello, dinghi de dinghi tu campagnello, oi menechella, oi meneche.
2: Alla fiera di Mastro Andrea, Maccataino, campagnello,
3: e l'unité d'abitazione.
4: Très bon.
5: Interdipendenza reciproca.
4: Très bon.
5: Tra i volumi costruiti.
4: Très bon.
5: E strade di traffico.
4: Très bon.
5: La cultura è uno stato d'animo ortogonale.
6: Ma ditemi.
0: Radio Bandito, che cos'è?
7: Allora, Radio Bandito è la tua radio sicuramente preferita, se mi stai ascoltando o se l'ascolti normalmente, se ascolti podcast. A proposito di podcast, voglio ringraziare tutti quelli che hanno fatto salire di una decina, una ventina di ascolti i miei podcast, e questa cosa ovviamente mi fa piacere. Allora, come sostenere Radio Bandito? Allora, in alto sul banner troverai l'IBAN, che è quello che preferiamo, e poi PayPal, che anche a volte anche no, se no puoi venire, insomma, in radio il giovedì. Ci sono Alex e Franz, anzi no, Alex e Fra, porte aperte, potete comprare, insomma, appunto, merchandising, libri, dischi, spillette, cappellini, felpe, tutto ciò che volete di più. Se no potete venire alle nostre serate. Questo venerdì appunto ci sarà il concerto di presentazione del nuovo disco Sing Along Acoustic Anthems in via Vondo 20, siamo dietro piazza Sofia, insomma, dalle ore 18 aperitivo musicale con i nostri DJ di Radio Bandito. Poi ci saranno appunto i Fantastici 4, oltretutto non so se capitanati dallo chef Barbiero, che è lo stesso che cura la nostra cena con pulled pork, sandwich e chili con carne. Allora, inizio concerti alle 20:30 puntuale. C'è anche l'angolo dei tatuaggi, che volete di più? Se no potete darci il vostro 5 per 1000, che sarebbe una cosa veramente molto interessante. A voi non costa veramente nulla, a noi serve per continuare a trasmettere, serve per, come dire, acquistare nuova tecnologia e chissà, anche magari un domani anche un bel, insomma, un bel furgone. Poi il 4 giugno, vabbè, ci saranno gli Agrolights, assolutamente da non perdere, unica data italiana, come sempre nel nostro nuovo covo che si chiama Il Bario. Allora, c'è stato appunto il 4 maggio, c'è stata la ricorrenza del grande Torino, era il 4 maggio 1949, insomma io ovviamente non ero nato, ma la mia famiglia abitava già qui in Corso Casale. Insomma, si racconta, insomma, che videro, sentirono lo scoppio, il botto, addirittura c'era una leggenda che in cantina noi avevamo un pezzo dell'aereo, insomma, tutte queste leggende familiari. Comunque è stata, insomma, tutta la città, che sia bianconero, che sia granata, insomma, in quel giorno si ferma nel pensiero. Nello stesso momento in cui nuovamente il Toro si fa avanti per lo stadio, insomma, ha presentato al comune una manifestazione di interesse preliminare, Cairo non si sbilancia mai, per un progetto di partenariato pubblico-privato dedicato allo sviluppo dello stadio olimpico grande a Torino e anche del centro sportivo del Robaldo. Insomma, dovrebbe essere un primo passaggio formale in vista della vera e propria proposta del Club Granata, che ahimè non arriva mai. Insomma, Palazzo Civico valuterà il piano quando sarà depositato. Appunto, il sindaco dice: registriamo con soddisfazione una disponibilità che rappresenta un ulteriore passo avanti per la riqualificazione del bene all'interno di un più ampio progetto per una città dello sport. Elemento di particolare rilievo l'annuncio dell'intenzione di includere nella futura proposta anche gli impianti, come vi dicevo, del Robaldo, che è una costola del Torino. Sei in diretta su Radio Bandito. (375) 78 55 595. Se sei al lavoro, buon ascolto. Se stai bevendo il caffè, buon ascolto. Se sei in auto, buon ascolto. In questo giorno di pioggia. Oh yeah.

0: Ciao, sono Sonia da Fauglia e anch'io ascolto Radio Bandito.
1: Eh sì, ormai ci ascoltano da tutta Italia, pare che anche qualcuno abbia mandato qualche ascoltatore, insomma, che non sappiamo bene chi è, si è solo presentato tramite WhatsApp. Abbiamo mandato anche negli Stati Uniti, in cui sono anche piaciute, credo, da parte della comunità italiana, perché insomma essendo tutte le trasmissioni in italiano, appunto la vedo un po' dura. Allora, Jibril Rajoub ha usato queste parole dicendo: non posso stringere la mano a qualcuno che rappresenta un governo fascista e razzista. Jibril Rajoub è presidente della Federazione Calcistica Palestinese e ha spiegato il suo rifiuto di stringere la mano a Basim Shel Suleiman, presidente della Federcalcio israeliana. E non si può che essere d'accordo con lui, visto che appunto l'IFA, che è insomma la Federcalcio israeliana, è parte attiva delle politiche di occupazione e di apartheid israeliano, dal momento che almeno 12 club della Cisgiordania sono stati inglobati dalla Federazione israeliana. Senza dimenticare che la Federazione Mondiale del Calcio, insomma, di Infantino, da cui è partita la proposta di questa stretta di mano di fare la pace, è da oltre 2 anni che sostiene e normalizza la violazione del diritto internazionale nonché degli statuti FIFA da parte dell'IFA, evitando, come fanno tutti, questa roba è veramente incredibile, evitando di sanzionare Israele. Buongiorno, andiamo verso il termine della 126esima puntata.

Le piole di Torino, ogni tanto qualcuno ti chiede ancora, ma conosci qualche piola che costa poco? Diciamo che le piole ormai sono praticamente sparite, se non infighettite, insomma una volta c'era Erminio in corso San Maurizio, oltretutto una delle poche piole della Juve, c'è ancora Nebbiolo in via Priocca a Porta Palazzo, anche due della Juve, ma quella è rimasta ancora abbastanza una piola. Poi c'è la piola dei tre scalini in via San Massimo, credo che sia ancora via San Massimo, e poi ce n'era un'altra sempre dove mangiavi l'uovo e il tramezzino, in via San Francesco da Paola. Poi c'era la piola degli autonomi e poi c'era la famosa piola dei morti. Insomma, siamo in Piazza Vittorio all'angolo con i Murazzi, praticamente sopra dove c'è stata la nostra ultima mitica festa ai Murazzi. Era il primo maggio del 1971, proprio mentre sfilava già il corteo della festa dei lavoratori in Piazza Vittorio, che all'epoca si chiamava Bar Mazza, quattro uomini vengono uccisi da una quinta persona a colpi d'arma da fuoco. Insomma, verrà fuori poi nel tempo che si trattava di un regolamento legato al racket dell'edilizia della 'Ndrangheta. Da lì si scoprirà, insomma, verrà fuori veramente, si aprirà il vaso di Pandora, diciamo così, della malavita organizzata in città. Il bar invece, appunto, come vi dicevo, per anni sarà soprannominato da tutti come la piola dei morti. E siamo appunto a Porta Palazzo. No, in Piazza Vittorio. Andiamo verso la fine proprio.

insomma, come spesso accade, anzi quasi sempre. Allora, abbiamo ascoltato Pacifico, Studio Murena, Kerala Dust, Planet Funk, Damon Albarn, Graham Chatham, Puma Blue, Pelagos e No Twist. Centoventiseiesima puntata, non so quale puntata della quarta stagione,

d'accordo, insomma, aspettiamo il vostro 5 per 1000, se fate 7.30, me lo auguro, perché se fate 7.30 vuol dire che fortunatamente avete un lavoro. Poi vi aspettiamo a venerdì 8 maggio in via Avondo 20, ve lo ricordo, perché super cena con pulled pork, sandwich, chili con carne, ma roba seria, c'è anche roba, e c'è anche, insomma, del materiale da mangiare vegano. Allora, mi auguro che la puntata vi abbia tenuto compagnia nel vostro risveglio. E come sempre, la cosa che mi sta più a cuore è che voi siate stati bene. Un abbraccio da Dana, e chi cambia canale è un pulled pork. Ci vediamo venerdì, ciao!

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi. Ora.

0: Torino 80, con il supporto di Radio Bandito, Kiostag e Colonna Sonora e l'ospitalità del Bla Bla, sono lieti di presentarvi il videodocumentario di Paolo Campana, Scontro, un collettivo antagonista nella Torino anni 80. Appuntamento 9 maggio 2026 dalle ore 18, Bla Bla, via Po 21.
1: Sound on Radio Bandito.

0: sono proprio io, Salvo Di Paola. Voi non sapete chi sono, ma d'altronde io non so neanche cos'è Radio Bandito, quindi non so perché sono qui. Credo mi stiano dando un sacco di soldi per... In che senso? No, gratis. No, no, stop.
1: Sono Alberto De Crippler e anch'io ascolto Radio Bandito.
2: Torino 80 con il supporto di Radio Bandito, Kiostag e Colonna Sonora e l'ospitalità del Bla Bla.

sostieni Radio Bandito, infila il nostro codice fiscale nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla. Vai sul nostro sito www.radiobandito.it e segnati il numero magico 978 824 0019.

Bentornati, ma soprattutto bentornate a Panic Taz, il momento Radio Punk Time di Radio Bandito sulle frequenze non digitali di questa trasmittente fantastica. Allora, sono mancato per un po', ma qua il maggio santenese richiede le mie braccia nei campi di lavoro a raccogliere gli asparagi e anche i live. Mi hanno un po' distolto dagli studi radio. Comunque, dai, ci siamo come il mercoledì che si riesce a fare le puntate vanno avanti e niente, io sono Peo e andiamo avanti e incominciamo questa puntata subito così parlando dei MEF, una band punk rock britannica originaria del Colchester, XX, noti per il loro stile frantic britpunk e live alquanto molto molto energetici, i quali hanno un mesetto fa, ma dico anche più forse, hanno annunciato l'uscita di un nuovo album, Business, che dovrebbe uscire l'11 settembre tramite la TLG Records. Intanto noi ci andiamo ad ascoltare il brano omonimo e quindi Business, e loro sono i MEF.

business. E loro non in math. Allora, vabbè, io allora sono stato un po' incasinato, come già dicevo. Poi stasera, attenzione, perché stiamo anche organizzando, stasera c'è la grande riunione del collettivo di Controcorrente Fest, il numero 8, questo si tratta già di una bella datina, è il numero dell'infinito. E si terrà, se non erro e non sbaglio, esattamente il sabato 19 settembre qua a Sant'Ena, come sempre. Sono molte le attese, quest'anno si pensa di farlo proprio alla grande, si presume 12 band più vabbè i DJ set di Radio Bandito con la grande Adelaide e con io che gli darò una mano con le mie tracce di Panitax. Ma ora andiamo avanti perché è il momento di parlare dei Phentalin, band hardcore composta dai membri degli Spiritual Cramp, degli Spy, The World Peace, noti per il loro sound crudo e aggressivo con testi veramente intensi e senza compromessi. La loro musica è caratterizzata da riff veloci e alquanto pesanti, una batteria quella pam pam pam pam martellante, ma proprio con le voci poi quelle gutturali, traendo ispirazione dall'hardcore punk e dal metal. I Phentalin hanno annunciato l'uscita di un nuovo album, secondo album omonimo della band, disponibile ora da ora, subito, tramite la Convulse Records. Quindi questa è Cobrar El Dolor e loro sono i Phentalin.

0: conti cazzati, sti Fentanyl, però veramente una grande bomba. Ma ora andiamo avanti, cioè, adesso io vorrei, non vorrei fare un paragone, perché sono due cose alquanto diverse, molto diverse, perché chi è del genere, chi li ha conosciuti, comunque dai, sai di quello che sto dicendo, però, però me li ha molto ricordati, diciamo, perché molto tempo fa andai ad senza essermi programmato la serata, cioè quelle, quando parti sai, dici boh andiamo, e poi mi sono ritrovato come sempre il paso, e così a caso vidi per la prima volta i Sabbath, e rimasi veramente allucinato, cioè, di questo duo spettacolare, chitarra, batteria, allucinanti veramente. E rimane, beh, lì il duo Match Rock Engine The Protrine, me li ha molto ricordati, più che altro dal duo, è perché la loro sperimentazione, cioè musicale, alquanto è veramente ipnotica, e il Sabbath più o meno erano un po' più grezzi, però avevano lo stesso effetto. E vabbè, gli Engine Protrine, originali del Quebec, hanno annunciato l'uscita di un nuovo album, volume 2, semplicissimo, e al momento ci sono due singoli in giro, e noi ci andiamo ad ascoltare Sarnietz, spero di averlo detto giusto, Engine The Protrine. Ora si viaggia, ragazzi, 5 minuti di viaggio.
1: La maison reste fraîche en été et garde la chaleur l'hiver.

0: gli Engin de Poitrine o Engin de Poitrine. Il mio francese canadese fa parecchio schifo. Ma sentite che roba. Dai, dai, è un trip questa roba, è un trip. È un trip, è un trip veramente fantastico.
1: Discover new music at listenerpowered.kxp.
0: Ah, grazie a te, a Sorrata. Allora andiamo avanti. Allora andiamo avanti perché qualche anno fa, quando ancora Panitaz era su Radio Base 2.0, parlai di una band, i The Rifle, di cui non sapevo ancora nulla, ma sono andato a vedere e dissi: spero che il quintetto punk londinese, i The Rifle, possa essere un'altra band che continuerà a presentare tra qualche anno. Fortunatamente, a distanza di 4 anni, ne parlo ancora, perché hanno pubblicato il loro album di debutto omonimo ed è tutto ciò che si può desiderare da un LP punk: veloce, furioso, dannatamente orecchiabile. Beh, quest'anno qualcuno ritiene che ricorre il 50° anniversario del punk. Io ritengo che sia un anno dopo, forse perché sono nato un anno dopo, solo per quello. So benissimo che è nato nel 76. Vabbè, questo album sarebbe stato veramente accolto come un classico se fosse uscito negli anni 70, tranquillamente. Per me lo rimane ancora oggi. Questo pezzo qua si chiama United States e loro sono i Terriflow.

Rifle. Vabbè, andiamo avanti, ne avevo già parlato lo scorso marzo pubblicando un brano tratto dal loro EP omonimo. Parlo dei Tucker, gruppo oi punk rock and roll di Buffalo, New York. Oggi tornano con uno dei brani più significativi per il loro album Sons and Daughters, album disponibile in vinile tramite la Contra Records. Ecco cosa sono, cosa ci dice a riguardo: punk melodico più ritornelli oi, quindi se vi piace questo stile di musica, suo album piacerà sicuramente. C'è pure un'apparizione di Jenny Wu in uno dei brani. Vabbè, un ascolto imprescindibile. Quindi noi andiamo ad ascoltarci Big Step, e questi sono i Tucker.

Step Takar. Va bene, va bene, andiamo avanti, perché mi sembra di essere arrivato un po' in ritardo con questa notizia qua, visto che la BBC Six Music l'ha già ripresa, ma diciamolo lo stesso. Gli Hot Face sono un trio garage punk del sud di Londra e hanno appena pubblicato quello che sembra essere il loro album di debutto. Si intitola Automated Response ed è un'esplosione di garage punk grezzo graffiante. L'ho ascoltato una sola volta finora ed è uno di quegli album che ti cattura immediatamente, ma sei già che hai già abbastanza elementi interessanti da farti apprezzare ancora di più ad ogni ascolto successivo. Quindi un bel album. Voglio condividere una canzone che qualcuno ha detto che assomigliano un po' ai Woodstock. Ditemi voi, dai, questo è Pink Liquor e loro sono gli Hot Face.

0: Hotface.
1: E loro erano gli Hotface, erano gli Hotface. Andiamo avanti, andiamo avanti. Se non li conoscete, CLTDRP, gruppo electropunk di Brighton, è giunto il momento di scoprirli e prepararvi a un super viaggio. Si sono formati nel 2017, poi il trio ha trascorso gli ultimi 6 anni a perfezionare il proprio sound e a farsi strada pubblicando una serie di singoli e l'incredibile album di debutto White Out The Ice. I CLTDRP hanno pubblicato un nuovo brano, si chiama What's It For, già disponibile in formato digitale, quindi What's It For. E loro sono i CLTDRP.

e Sheer for CLTDRP. Andiamo avanti, diamo spazio alle nuove generazioni. E qua parliamo dei General Chaos, band alquanto giovane, stiamo parlando di 16-17 anni, un punk rock di loro punk rock di Montreal. Al loro secondo album titolato Can't Please Help Me, Can't Please Help Me All, è disponibile già da ora con la Stomp Records. L'album è stato prodotto da Fred Jacques dei Santa Catarina e loro ora, no, beh, andiamo ad ascoltarci, diciamo così, i nuovi Social Distortion. Vabbè, sto scherzando, però neanche troppo. Loro sono i General Chaos e questo è il loro nuovo singolo, Bastard.

Funeral Chaos Bastard. Grande, dai, un pochettino ci assomiglia, no? Comunque questo c'è Distortion, no? Vabbè, me l'ha ricordato, magari alla lontana un giorno, chi lo sa, sono troppo giovani, sono giovani, non hanno di strada da fare e hanno tutto da dimostrare. Vabbè, dai, andiamo avanti, perché ora è il momento di parlare della band punk di Dothan, Alabama, i Ghost Among the Pines, e hanno pubblicato il loro nuovo singolo Holding On. Il gruppo ha rivelato che si tratta del primo dei due brani che precederanno l'uscita del loro album di debutto, Sorry for the Mess, prevista per il 6 giugno. Holding On è un racconto, diciamo, autobiografico, che descrive la spirale della dipendenza e l'inevitabile toccare il fondo, costringendoti a confrontarti con la consapevolezza di dover scegliere tra continuare la vita autodistruttiva della dipendenza o fare qualcosa per cambiare direzione. Questi qua sono Senza Budget, Un Grande Spirito, Tutto Quanto, Dot Yourself. Questa è Holding On, Ghost Among the Pines. Spaccano la paura.

Ghost Among the Pines. Dai, Goldino! Va bene, andiamo avanti. Qua c'è un gruppo novizio, per Panic Tax, ma non per la scena hardcore. Loro sono i Grail Guard, una band punk hardcore politicamente impegnata, proveniente da Coventry e New Towns. Il loro nuovo album uscito a marzo, Still No Future, è pubblicato dalla TNT Records. Da quello che ho sentito finora, sono abbastanza sicuro che sia il miglior lavoro in assoluto dal loro prodotto. Il primo singolo estratto dall'album è pazzesco, di cui la band commenta: sembra strano come tanti politici siano felici di incolpare gli immigrati per i problemi della società, senza riconoscere che sono figli di immigrati, fuggiti da guerre, carestie e malattie. È facile inventare politiche dure quando si disumanizzano continuamente proprio le persone che assomigliano ai propri genitori, sia nell'aspetto che nella voce. Il problema non sono le persone come loro, ma le persone egoiste nella ricchezza e status come certi politici. Questa è People Just Like You e loro sono i Grail Guard.

Grail Guard, avevo detto che questi erano bravi, eh? Vabbè, dai, è il momento di parlare dei Radio Chip Pan, quartetto punk old school di The Flying. Li avevo notati per la prima volta con il loro album nel 2023, Happy Now. L'anno scorso sono stati trasmessi già da Panic Taz, quando hanno pubblicato un brano piuttosto azzeccato intitolato Make Punk Offensive Again. Questa dichiarazione di intenti trova piena espressione nella loro ultima uscita, che si tratta di un allegro brano da cantare che parla della BBC e di alcuni personaggi raccomandabilmente che sono stati impiegati, a volte protetti, da questa organizzazione. Questa è Non Si Factory e loro sono Radio Chip Pan.

Radio Japan. Grandi, non story. Andiamo avanti che c'è una nuova band per Panic Attack, loro sono in BINT, band punk con sede a Stuttgart in UK. Non sono molto di loro, ma il gruppo ha ripreso recentemente a suonare dopo una bella pausa e nel luglio del 2025 i ragazzi hanno annunciato il loro ritorno in scena. Li ho scoperti per via traversa, notando parecchie recensioni buone su vari blog del punk, vabbè, l'attitudine c'è, lo stile anche, e anche il sound non è niente male, quindi vorrei proporvi una loro demo del 2025 che è davvero fantastica. Ascoltatela, perché io intanto me la aggiungo al mio sound set. Questa è Imposter Syndrome, BINT.

Andiamo avanti perché siamo ormai alla fine, dai, che ce la possiamo fare, siamo anche nei tempi. Pronti per sbalzare a Madrid per parlare delle Lucky, quartetto punk energetico formato nel 2022. Lo scorso settembre hanno pubblicato il loro album di debutto intitolato L'El Horden, disponibile per il download a prezzo libero su Bandcamp. E per l'ascolto ho scelto Tourist Gom. Questo brano affronta il tema dell'aumento delle proteste in Spagna contro l'eccessivo afflusso dei turisti. I manifestanti affermano che l'elevato numero di visitatori è la causa dell'aumento dei prezzi e dei beni di tutta quanta la città, senza ridistribuire la ricchezza che viene dal turismo in modo equo, contribuendo ad accrescere le disuguaglianze sociali. Questa è Tourist Go Home e loro sono le Lucky.

Lucy! Dai, è passato un po' di tempo e abbiamo un nuovo album in uscita ed è un album davvero fantastico. Sono gli Out Avoiders, band punk hardcore di Parigi. Li ho ascoltati la prima volta 10 anni fa, e all'incirca più o meno, e sono una band che suona punk hardcore, quello lì proprio che piace a me, potente, incisivo, con testi azzeccati, melodie accattivanti. Sono passati 8 anni dalla loro ultima uscita, Relentless, ma tornano con un candidato di primo piano al titolo di, come dice qualcuno, di album dell'anno. Bah, vabbè, si intitola Defiance ed è un album che valeva sicuramente l'attesa. Ecco, uno dei tanti brani più belli si intitola No Medal for Few Failure. Youth Avoiders.

Eccoci qua, Utah Warriors. Siamo giunti alla fine di Panic Tats. Ce l'abbiamo fatta a mettere tutte quante le tracce. Ne manca solo più una. Vabbè, però prima di arrivare alla fine, visto che ci abbiamo ancora un pochino di tempo, vorrei ricordarvi a tutti quanti che date un contributo alla radio, aiutateci a sopravvivere, a pagare le grandissime spese che ci sono, e aiutateci, perché il lavoro, l'impegno di chi ci sta dietro è tanto, e non è tanto un contributo per la gente, ma proprio per mandare avanti tutto l'ambaradan, perché sennò la baracca non va. E quindi mi raccomando, tesseratevi per chi non l'ha fatto. E se volete donare anche il vostro 5 per 1000, perché no? Andate sul sito della radio, controllate tutte quante le varie diciture per poterlo fare, e noi ve ne saremo molto grati. Radio Bandito ringrazia. E comunque io vorrei ricordare altro appuntamento, comunque perché tra un po' siamo sempre più vicini, gli Agro Lights Live a Torino al Bario, organizzato da Radio Bandito e anche da The Last to Die di Caramani, se non sbaglio. Adesso vorrei dire, non ce l'ho qua, però penso proprio di sì. Il grande Dario sicuramente c'è di mezzo, e sarà giovedì 4 giugno. E mi raccomando, tutti presenti, si possono prendere i biglietti in prevendita, c'è un piccolo sconto, se no venite, se ci sono ancora, ci saranno ancora, alla biglietteria, con una piccola maggiorazione. Però se li pigliamo prima, fate un grande lavoro, aiutate la radio, aiutate a sostenere questi progetti che sono sempre complicati, però alla fine vengono sempre fatti. Torino è una grande città, oi oi oi. Comunque dai, voglio finire così, perché ormai ho il tempo veramente poco, in quanto lo scorso lunedì comunque il mio culetto bello sodio è andato a ballare allo spazio 211, dove per la prima volta nella City sono arrivati i Trampled, gli stropicciati, almeno credo, in quanto Rampled in inglese vuol dire scarmigliato, non so, questo metto mia figlia, non lo so. Beh, hanno veramente spaccato di brutto, tanto da avere una seconda data sempre allo spazio 211, e il prossimo anno invece arriveranno proprio all'Hiroshima, perché i ragazzi veramente spaccano la paura, fanno casino, sono uno vero spettacolo dal vivo, sono veramente pura potenza, e non ho visto nessuno non ballare, cioè, ma anche il barista ballava. La loro storia incomincia con musica celtica irlandese nel 2018, che quando li senti suonare ti sembra di finire lì in quel pub dove il bad è predominante, insieme all'odore un po' dell'amaro, un po' alcolico della birra, sai. Poi nel 2023, circa il cambio del cantante, arriva Jack Marigo e introduce quel rock che mancava. Io definirei anche quel hard rock, perché c'è una voce veramente forte. Poi solo gioie, milioni di visualizzazioni su Spotify e tour europei. Ho avuto la fortuna di parlare con loro, sono veramente, dopo il concerto, sono ragazzi veramente alla buona, e ancora lavorano a tempo pieno, ma che sognano un progetto sostenibile, quindi veramente grandi. Beh, secondo me sono lì a un passo veramente da realizzarlo, perché vederli dal vivo incanta, e la loro musica non ti permette veramente di stare fermo, è una taranta. Oggi e domani hanno vinto loro, quindi vi saluto con Fearless and the Brave, loro sono i Rampled. Ciao da Peo, Panic Taz, e ci vediamo tra due mercoledì, va, facciamo così, ciao.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi.

Ciao, sono Chris dei Nig Nig Nig e ti invito ad assumere una dose di sonorità non convenzionali ogni mercoledì notte dalle 22 alla mezzanotte con Sleep Dose sulle non frequenze di Radio Bandito.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi. Ora.

Fra, Fred, Edo, Mary, Simo, Diego, Ste. Ogni giorno centinaia di DJ sono costretti a trasmettere senza avere nulla di sensato da dire. Sono persone qualsiasi, assolutamente inconsapevoli, che appena sanno cosa sia un potenziometro e che usano il mixer schiacciando tasti a caso solo per vedere delle lucine colorate che si accendono, nella speranza che il tasto sia quello giusto. Mettono brani scelti senza intenzione, sperando che il mix venga bene, non avendo nessuna accortezza nel verificare prima i BPM. Ogni settimana queste persone tentano di intrattenervi, anche se non hanno contenuti interessanti, sfidando il destino e sperando nella buona sorte. Alcuni di loro provano anche a informarsi sull'internet cercando articoli decenti da commentare, ma purtroppo la loro patologia gli impedisce di leggere l'articolo completo e devono limitarsi a dedurne il contenuto da una veloce lettura del titolo. Spesso capita che la messa in onda sia il sabato o la domenica mattina, dovendo così fare i conti anche con l'inevitabile mal di testa derivante dalla mancanza di sonno, ma soprattutto dall'abuso di alcolici derivante dai festeggiamenti della sera precedente. Sono persone troppo stanche per lavorare seriamente, appesantite dalle varie vicissitudini dell'esistere, non demordono e tentano sempre di comunicare attraverso il microfono, ammesso che si ricordino di attivare la Phantom. Ma ad oggi puoi dire basta a tutto questo, chiama subito lo 011-1958-8478 e dona qualcosa per sostenere Radio Bandito, la radio che si ascolta in infradito. Con una donazione volontaria di pochi soldi da intestare ad Associazione Bandito IBAN IT87P0503401003000000999, potrai contribuire a sostenere le spese per trasmettere e godere di contenuti sempre migliori, inediti ed entusiasmanti. Adotta un DJ. Riceverai una spilla, un adesivo e una fantastica maglietta di Radio Bandito, oltre che una foto del tuo DJ preferito in atteggiamenti romantici con il mixer e gli altri sex toys musicali già presenti in regia. Adotta un DJ. Aiutaci ad aiutarli. Grazie.

Ciao, e dopo un bel po' di assenza ritorna Feedback. Come al solito Feedback non va in onda dal nostro studio centrale di Via Napione, ma siamo in una nuova postazione, proprio per questo anche che ci siamo presi un bel po' di tempo prima di ritornare in una che non è ancora una diretta, ma con questo studio ci auguriamo presto di arrivare a fare anche le dirette. Oggi comunque riprendiamo Feedback con una puntata prettamente musicale dedicata, diciamo, tanto per cambiare, al garage punk americano anni 60. In intermezzo ascolteremo però anche degli interventi parlati dei protagonisti di quell'epoca. Ascolteremo Lenny Kay, Sionix, Sky Saxon dei Seeds, Rocky Erickson dei 13 Floor Elevators e Larry Temblin degli Standards. Ma intanto iniziamo con The Castaway, Liar, Liar, Electric Prawns, Ain't It Hard.

Abbiamo ascoltato The Castaways e Electric Prawns. E partiamo con il primo intervento tra i cinque protagonisti del mondo garage punk americano anni 60. Lui è Lenny Kay, un musicista di piccoli gruppi piuttosto sconosciuti, ma anche e soprattutto giornalista e discografico. Lui è stato l'autore della compilation Nuggets, quella che nel 72, per essere presentata, fu proprio coniato il termine punk rock anche per il garage. Qui lo ascoltiamo nell'intervista per NPR del 2022, proprio in occasione del 50° anniversario della storica compilation. Lui è Lenny Kay.

Taste of Same, loro sono i Bad Seeds, anche se ovviamente in questo caso Nick Cave non c'entra nulla, è un puro caso di omonimia. Bene, sei sempre su Radio Bandito, stai ascoltando Feedback in compagnia di Fabio. E ancora prima di questo brano abbiamo sentito l'intervista che ci ha presentato un po' quella che è stata la compilation che ha raccolto il meglio del garage punk del americano degli anni 60. Quindi Lenny Kay è il primo intervistato, tra poco arriveranno anche, ascolteremo testimonianze dai Sonics, Sky Saxon, Rocky Erickson e Larry Cunningham. Intanto andiamo avanti con un altro brano, loro sono The Mad Men con She's My Baby.

Stai ascoltando Feedback e sei su Radio Bandito. A proposito di Radio Bandito, ricordo che la radio vive solo di donazioni e come associazione può ricevere il 5 per 1000 della dichiarazione dei redditi. Questi sono soldi che comunque vengono già detratti, a te non costa nulla, ma per la radio sicuramente fanno la differenza, soprattutto appunto una radio come la nostra che vive solo di questo. Basta che inserisci o fai inserire da chi ti fa il 740 in pratica il codice fiscale nel riquadro dedicato. Per il numero del codice fiscale basta che ti colleghi al sito della radio, poi ci sono anche abbiamo fatto dei video, abbiamo fatto dei post che abbiamo postato su Facebook proprio per ricordare il nostro numero, proprio il nostro codice fiscale. E così puoi seguire tutte le indicazioni e donarci questo 5 per 1000. Grazie in anticipo se decidi di darci una mano.

Questi sono i seeds che poi ritroveremo nei vari racconti che abbiamo selezionato per questo excursus sull'American Garage Punk degli anni 60. Ora è la volta dell'intervista di Northward ai Sonics. Larry Paripa e Rob Land raccontano gli anni 60, quelli dove sono nati, a Tacoma, le dancehall, il suono registrato su due piste e il suono registrato anche che va direttamente sul disco con un solo microfono, tanto per quelli che adesso non si muovono se non hanno tutto un equipaggiamento incredibile di microfoni. Quella volta si registrava così, bastava un microfono e via. Allora, l'intervista ai Sonics, poi ascolteremo ovviamente qualche brano proprio dei Sonics e ritorniamo con altra musica sempre degli anni 60 americani.

Abbiamo notevolmente abbassato i giri con questa Since I Fell For You, loro erano i Sonics, in quali abbiamo sentito anche questa intervista. Adesso ne sentiremo delle altre, ma prima vi volevo ricordare l'evento di venerdì 8 maggio, i Fantastici 4 Revolution, in concerto in via Vittorio Avondo 20. Ma oltre al concerto si parte già verso le 18 con un aperitivo musicale, ovviamente a cura dei DJ di Radio Bandito, e poi c'è una cena vera e propria, barbecue, con il nostro chef Luca Barbiero, che ci proporrà panini col pulled pork, scodelle di chili con carne. Attenzione che i panini col pulled pork ci saranno disponibili anche nella versione vegan, quindi veramente cibo per tutti, e lo chef va provato, anche per chi magari non ama tanto il barbecue, vi assicuro che è un'esperienza da non perdere. Vi ricordo quindi in via Vittorio Avondo 20 a Torino, venerdì 8 maggio, si parte praticamente dalle 18.

Questa è Radio Bandito e stai ascoltando Feedback. Ora è la volta dei Seeds che ascoltiamo da questo breve documentario The History of the Seeds, 60 Punk Pioneers, e ascoltiamo quindi uno dei gruppi più celebri dell'American Garage Funk anni 60, e è abbastanza curioso soprattutto per alcuni aneddoti che vi svelerà. Comunque dopo ci saranno ancora altre due interviste, ma intanto andiamo appunto con questa dei

Pushing Too Hard. Il brano è registrato assieme dai Circe e Sky Saxon, che poi ha dato anche il titolo ad una delle più famose compilation di Garage Punk degli anni 60. Sei sempre su Radio Bandito, stai ascoltando Feedback in compagnia di Fabio. E partiamo subito, perché ormai siamo già negli ultimi 20 minuti di trasmissione, con un pezzo di intervista, un pezzo del lungo documentario su Rocky Erickson, che però ascolteremo solo in un paio di minuti. E sostanzialmente Rocky Erickson ci sta dei 13 Floor Elevators, è protagonista del documentario You're Gonna Miss Me del 2005, un documentario che tocca molti aspetti della sua vita, una vita fatta di alti e bassi, di discese, risalite, e ci sono infatti anche degli spezzoni da un processo a suo carico. E se vi interessa approfondire, ve lo consiglio, You're Gonna Miss Me è sicuramente un documentario su cui non ci si annoia, lo trovate su diverse piattaforme

There it is. Oh man, I'm just gonna relax or something. Oh.

0: I'd write out parts of the story as I went along, trying very hard to reassure myself that I had been a good mother.
1: Questa che ascoltate è la madre del, del musicista. Mi scuso perché tra nuovi mixer, volumi e altro mi sono perso completamente sul punto del documentario. Il documentario è piuttosto lungo. Pensavo che questo fosse il punto corretto da farvi ascoltare. In effetti così non è che significhi tanto.
0: This is Don. Where's Donnie?
1: Come potete intuire, quindi qua si va proprio a fondo di quella che è stata la vita di Rocky Erickson. Sono tutte le persone, almeno alcune che le sono state vicine, che parlano della sua vita, una vita sicuramente chi ha seguito Fritin Flore e Levetus, in generale la musica, ne ha sicuramente sentito parlare. Adesso facciamo così, il documentario, come vi ricordavo, si intitola You're Gonna Miss Me. Inutile ovviamente proseguire con questo punto dove la madre racconta delle sue storie, racconta in maniera molto vaga quello che è stata la vita di Rocky.
2: I tell you, I've been influenced by Little Richard and James Brown. You know, he screams like I've been getting into screaming like that real thing that hurts you. Just is. I wonder where he is. You know, I'd be in church. You know, and there would be certain songs that would just knock me out, like Oh Holy Night. It was like some rock and roll song, man. Like plugging in your favorite, you know, station.
3: Yeah.
1: Beh, almeno un po' l'abbiamo sentito. Adesso andiamo a ascoltare proprio i 13 Floor Elevators con Try to Hide.

Erano i 13 Floor Elevators, ci è andata male con l'intervista a Rocky Erickson, ma che loro Try to Hide non si sbaglia. Ora ultimissimo intervento, sono gli Standards. In più, in particolare, si parla di Larry Tamblyn, il loro, che è stato riconosciuto come loro leader. Qui la cosa dovrebbe andare bene, perché abbiamo preparato, abbiamo almeno ascoltato, ve ne sarete accorti anche prima, un piccolo spezzone dell'intervista.

Pretenders con Barracuda si chiude così questa puntata di Feedback, una puntata dedicata all'American Garage Punk degli anni 60. Prima di dare la linea a Big Breakfast Revolution di Luca Barbiero, vi ricordo proprio l'evento che si è organizzato per venerdì 8 maggio in via Vittorio Avondo 20, i Fantastici 4 Revolution. Si parte alle 18 con aperitivo musicale con la musica dei DJ di Radio Bandito e poi c'è il barbecue a cura proprio dello chef, panini di pulled pork, scodelle di chili con carne, panini sempre pulled pork ma anche vegan. Per oggi è veramente tutto, rimanete sempre su Radio Bandito. Fabio vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento alla prossima. Grazie, ciao!

E ci siamo anche oggi, ce l'abbiamo fatta mercoledì 6 maggio, Big Breakfast Revolution, puntata numero 156, mi sembra, una roba del genere. Siamo in diretta alle ore 18.04, appunto di questo mercoledì 6 maggio, le non frequenze sono sempre quelle di Radio Bandito e questa è Big Breakfast Revolution, che come tutti i mercoledì vi terrà compagnia per un'oretta e mezza, quindi fino alle 19.30. Oggi puntata bella densa, qui gli studi di Radio Bandito sono pieni di gente, ci sono i ragazzi degli Anti-Kaifa e degli Shoveled che suoneranno venerdì sera con noi e che sono passati, quindi faremo un po' di chiacchiere oggi, magari volveremo parzialmente su quello che è il nostro tema a food, e anche se ovviamente lo toccheremo perché ci mancherebbe, a noi amiamo il cibo e tutto quello che gli ruota intorno, però oggi vi racconteremo bene nello specifico che cosa succederà venerdì sera. Venerdì sera che, ricordo, sarà una festa benefit per Radio Bandito. Radio Bandito è una radio libera, è una radio che si fonde, si basa sul volontariato di tutti quelli che ci lavorano dentro, che trasmettono, eccetera, eccetera, sull'autofinanziamento e ovviamente su di voi, su chi ci aiuta, su chi ci dà una mano in qualche modo, chi fa donazioni, chi fa un sacco di cose per mandarci avanti. Quindi ragazzi, ve lo dico subito, così poi ci torniamo alla fine. Se volete aiutare Radio Bandito, se vi piace quello che facciamo, potete farlo. Adesso è il momento di fare la donazione del 5 per 1000, a voi non vi costa nulla e a noi fa la differenza, quindi se siete facendo la dichiarazione, quello che è, potete donare il 5 per 1000 appunto a Radio Bandito. Il codice fiscale, i dati che vi servono li trovate in home page, così come trovate in home page tutti i modi per sostenerci, per donare, per quindi tesseramento utilissimo, lo siamo tessera ICS e tessera ICS, che sarà anche la tessera chiesta al concerto appunto di venerdì sera, che per l'occasione la stiamo facendo a prezzo speciale, giusto per fino a venerdì, ma comunque tesseramento fondamentale. Poi potete fare delle donazioni spontanee tramite bonifico, eccetera eccetera, potete venire alle serate dove organizziamo noi, che è importante, tra ingressi, bere, eccetera eccetera, qualche soldino entra, e potete comprare il nostro merchandise, quindi comunque avete tanti modi di sostenerci. Questo venerdì appunto ci sarà questo concerto in via Avondo 20, ma ne parleremo poi dopo, anche perché ripeto ci sono tanti ragazzi ospiti oggi, quindi largo anche alle nuove generazioni, non sempre solo ai vecchi scorreggioni come noi. Per partecipare alla trasmissione, se volete mandare un messaggio, se volete fare domande, chiedere, raccontare qualunque cosa, lo potete fare mandando al 375-7855-595, ripeto 375-7855-595. E vi ricordo che potete ascoltare poi in streaming tutte le registrazioni delle vecchie trasmissioni di Radio Bandito, quindi tutte quelle di Big Breakfast Revolution, le 155 precedenti a questa, ma ovviamente tutte le trasmissioni che hanno fatto la storia della radio, quindi basta andare sul nostro sito e andare a cercare quella interessante e possiamo stare con voi H24 per mesi, mesi, mesi, mesi e mesi.

Ma prima di partire ci becchiamo subito la prima pausa musicale e poi entriamo di getto, di botto nella trasmissione odierna. State con noi che torniamo immediatamente.

E ci siamo, partiamo ufficialmente alle 18.14 questo mercoledì 6 maggio, Big Breakfast Revolution sulle non frequenze di Radio Bandito. Allora, partiamo subito a raccontare che cosa succederà questo venerdì. Ci sarà questa serata dedicata appunto alla radio e sarà la serata di presentazione del nostro disco, quindi Fantastici 4 Revolution, che abbiamo fatto uscire questo LP, che poi ovviamente potete trovare anche sulle piattaforme digitali, che si chiama Sing Along Acoustic Anthems. Ed è un po' quello che è la nostra storia, quindi pezzi, canzoni che hanno rappresentato pezzi della nostra vita in qualche modo, cover e pezzi nostri originali che abbiamo appunto riadattato in chiave acustica con un tiro così, cioè siamo vecchi, quindi fare punk non ce la sentivamo più con gli strumenti distorti e quindi così era più figo come i vecchietti. Comunque faremo questa serata di presentazione e abbiamo voluto costruire intorno tutto quello che è un mondo, perché poi alla fine è veramente una festa, cioè più che un concerto è una festa tra tanti amici, e ci sembrava giusto appunto coinvolgere anche le nuove generazioni, che spesso c'è questa distanza tra noi e loro, quindi quando dico potrebbe essere mio figlio, sì, effettivamente è così. E quindi abbiamo deciso di chiamare questi due gruppi che adesso vi presenterò, sono tantissimi, hanno invaso la radio, adesso verranno qui ai microfoni così ci faremo una lunga chiacchierata, però appunto ci saranno gli Shoveled e gli Anti-Kaifa, questi due gruppi della Torino Hardcore New Generation, quindi cercheremo anche di farci una chiacchierata, di capire come è cambiato il mondo delle controculture giovanili e non solo in questi ultimi anni, quindi le differenze di quando giravamo noi. La serata appunto sarà benefit per Radio Bandito, apertura dei cancelli alle 18, dei cancelli sembra una roba fighissima, però comunque apertura locale alle ore 18, ci sarà aperitivo musicale con il DJ set di Nati e l'Orcumiana, quindi garanzia di qualità e vi faranno muovere il culetto, e ci sarà la cena a cura mia, quindi cena a barbecue con tre specialità, tre portate, con panino col pulled pork, chili con carne e panino con pulled pork vegano o vegetariano, a seconda delle esigenze delle vostre diete. Quindi potete venire, prezzo popolare, 7 euro a piatto, anche se non dovrei dirlo, però comunque diciamo offerta, e serve tutto per sovvenzionare la radio. Se volete marchiarvi a vita, se volete il tatuaggio, il ricordo, farvi un flash, ci sarà anche Berta dello Speakeasy Tattoo Club di Torino, che farà un walk-in tattoo corner, quindi ci saranno a disposizione una serie di flash che potrete tatuarvi a prezzo popolare e portarvi a casa il ricordo della serata o comunque un nuovo tatuaggio, che male non fa. Inizio concerti ore 20 e 30 puntuali. Puntuali vuol dire che a mezzanotte la musica si stacca e ce ne andiamo tutti a dormire, perché io il giorno dopo lavoro e gli altri sono vecchi e c'hanno da fare. Quindi 20 e 30 puntuali si comincia con il primo gruppo e poi pum pum pum pum pum a seguire uno dietro l'altro finché non finisce il tutto. Quindi non vi presentate alle 11 a mezzanotte perché non andate da nessuna parte. Tanti gli ospiti che saranno con noi sul palco, sotto il palco domani. Avete visto che c'era Nino, chi segue i miei social, ha visto che ieri sera Nino dei Billows, che abbiamo passato prima, era in sala prove con noi, perché verrà a cantare con noi un pezzo, e dopo di lui ci saranno altri personaggi, verrà Gigio degli Arturo e CUV, ci sarà Alberto Borio se riesce a arrivare e non fare solo il pubblico, dei fratelli Lamberta Ska Jazz Ensemble, insomma ci saranno un po' di personaggi interessanti, ci sarà Simone Lombardo di Yo-Yo Mundi, sarà una serata molto molto interessante.

Il tutto sarà appunto al fuori in via Avondo numero 20, ingresso up to you, quindi a offerta libera, mi raccomando, visto che benefit per la radio, una manina sulla coscienza in via Avondo 20, tessera AICS, quindi se non l'avete fatta ancora, volete farla a prezzo politico, potete farla presso la radio ed aiutarci, se no potete farla anche quella sera direttamente, e il prezzo sarà politico di 5 euro, quindi più che abbordabile. Quindi detto tutto questo, due pezzi e poi chiamiamo i ragazzi degli Sciovele e degli Anticaifa e ci facciamo una bella chiacchierata con loro per scoprire poi come la penseranno i giovani d'oggi. Siamo veramente come distanti come eravamo noi dai nostri genitori o forse siamo riusciti a seminare qualcosa di buono, di bello e di divertente. Non lo so, lo scopriremo fra pochissimo, ma io intanto vi lascio appunto con un po' di musica e ci sentiamo fra poco.

0: Ok, ci siamo, torniamo dal vivo e abbiamo ai microfoni gli Anti-Kaifa, questo gruppo hardcore, Torino hardcore, new generation. Io sono curioso perché quando uno si dice cazzo potrebbero essere i miei figli, è veramente, anzi, cioè, in questo caso nell'altro gruppo c'è veramente il figlio del nostro chitarrista. Quindi anche vedere come si è evoluto tutto quello che è la controcultura, il movimento della Torino hardcore, e le differenze che ci sono rispetto a quando eravamo giovani noi, perché poi, per carità, la vita ti porta a mollare per forza di cose, non puoi più essere attivo come prima. Quindi vedere che c'è ancora tanto fermento tra i gruppi non è male. Quindi intanto benvenuti, ragazzi. Ragazzi, presentatevi, raccontateci chi siete. Vicino al microfono.
1: Beh, noi siamo gli Anti-Kaifa e veniamo da Torino.
0: Aspetta, perché se non ti alzo il microfono non facciamo niente.
2: Mi sembra giusto.
0: Ok, va.
3: Iniziamo.
2: Noi siamo gli Anti-Kaifa e veniamo da Torino. E questa è la frase che ripetiamo alla nausea.
0: E questo è già un bello biglietto da visita.
2: Noi ci ricordiamo e capiamo tutti da dove veniamo.
0: Perfetto.
2: Esatto. Io sono Federico.
3: Io sono Matt.
2: Prego.
4: Giulio.
5: Tom.
0: Siete solo in quattro?
2: Siamo solo in quattro.
0: Perfetto. Perfetto. Proprio,
4: quartetto.
2: Quattro va bene.
0: Quindi là c'è un po' di gente imboscata a caso. Perché
4: no, c'è, poi c'è anche altri al cambio.
0: Non lo so, continuiamo ad arrivare gente qua.
2: Abbiamo anche un violinista, ma non è vero.
0: Ok, quindi Anti-Kaifa. Beh, ve l'ho fatta prima, ve la rifaccio. Intanto, cosa vuol dire il nome? Perché comunque è un nome curioso.
3: Sì.
2: Prego.
3: Beh, allora, il nome è sicuramente, appunto, un po' autoesplicativo. Kaifa è quello che dà il giudizio finale nella Bibbia e porta Gesù Cristo alla crocifissione, quindi è un po' Anti-Kaifa, un modo per dire noi siamo contro quel tipo di giustizialismo, quel modo di vedere la giustizia e i verdetti e soprattutto la pena di morte. E in più c'è anche un po' un simpatico gioco di parole, perché togli i Kai
0: infatti,
3: e diventa Antifa.
0: Infatti, cioè, fin lì c'era arrivato, era il pezzo e mezzo che mi mancava.
3: Una dichiarazione di intenti su due lati, ecco.
0: No, anche perché poi i nomi delle band, cioè, negli anni noi abbiamo visto di tutto, no? Cioè, c'erano delle canzoni che sembravano delle dichiarazioni politiche e poi veniva fuori che invece era una canzone contro un amico scemo del... Quindi cioè, allora non sai mai veramente davanti quando hai questi titoli un po' così, questi nomi, che cosa cosa rappresentano. Hardcore, quindi voi siete, io ho ascoltato un po' di roba, ho passato anche dei pezzi vostri nelle scorse puntate e magari mi sbaglio, ma mi sembra di risentire qualcosa che sentivo nei primi frammenti degli anni 90, okay, come tipologia, come approccio alla musica, che è un complimento, perché comunque la Torino hardcore rispetto a tutto quello che era l'hardcore nel resto d'Italia si è sempre distinto per, cioè non era semplicemente urla punk tirato, e quindi testi impegnati, ma anche a livello musicale una ricercatezza che va oltre il tupa tupa tupa classico. Quanti siete? Come vi formate? Raccontateci un po' la vostra storia.
2: Prego, vai, sempre continua.
3: Beh,
2: vai.
3: È sempre io.
0: E ti tocca.
3: Beh, sì, allora, noi nasciamo in realtà ormai quasi due anni fa. Della formazione originale siamo io e il Giulio, che appunto all'inizio facevamo parte di questo gruppo che si chiamava Harumis. Poi, niente, per divergenze la formazione è cambiata, quindi cambiando la cantante, che appunto era una ragazza iraniana ed è il motivo per il quale ci chiamavamo Harumis, cambiando un po' tutto, anche un po' l'immagine della band, da lì abbiamo preso un altro nome, un'altra direzione e ci siamo chiamati Anti-Kaifa, appunto.
0: Okay.
3: Adesso ormai è da, cos'è, maggio dell'anno scorso?
2: Un annetto
3: buono. Sì, forse a metà maggio facciamo un anno con questa formazione attuale. E da qui abbiamo cominciato poi a
0: quindi
3: muoverci.
0: Quindi batteria, chitarra,
3: basso, voce
0: e chitarra. Una chitarra sola, perfetto.
3: Sì,
0: okay.
3: Sì.
0: Quindi cambio palco veloce anche.
2: Esatto. Sì, poca roba, poco stress.
0: Ok, quindi partite e ho visto che avete già prodotto comunque delle cose interessanti, avete delle demo, abbiamo un pezzo che adesso poi faremo ascoltare, l'ultimo che avete tirato fuori, ma anche quelli vecchi. E perché? Cioè, come arrivate all'hardcore, al punk nel 2025-2026? Cioè, nel mondo dove fondamentalmente i ragazzi della vostra età, io c'ho una figlia che ha 19 anni, non so voi più o meno, penso che qualche anno in più, qualche anno in meno, ma siamo grosso modo lì, e cioè, la trap, no, mia figlia per fortuna no, però comunque cioè, è quello, arriva da lì, i tormentoni, è già difficile, per assurdo, abbiamo tutto a portata di mano, oggi la musica, cioè, basta un click e vuoi veramente ascoltare quello che vuoi, non è come quando eravamo giovani noi che dovevamo andare nei mercatini a cercarci le cassette duplicate, eppure sembra che sia molto più difficile arrivare a certi tipi di musica nonostante siano lì a portata di mano. Voi come ci siete arrivati?
2: Ma guarda, sicuramente un po' anche per necessità, per come sta

0: Sì, quei pochi che fortunatamente certo. resistono. E anche perché il mondo di oggi tende sempre di più un po' a strumentalizzare e a rendere le persone più, più distanti, a farsi insomma la classica guerra certo. tra poveri. E quindi fare punk è anche un po' un motivo per... oltre alla classica cosa di ribellione, no? Che è un discorso molto semplice.
1: Certo, no, vabbè.
0: Ma sempre attuale.
1: Vabbè, nasci da comunque... lì poi alla fine. Se sei disagiato in qualche modo ci arrivi.
0: Io quello che mi sono sempre trovato accolto nel punk e l'ho visto ad esempio... Questa qua è la... Il gruppo è la prima mia esperienza come cantante. Mi è stato bello quando mi ha suonato al Paso, ad esempio, a vedere che i giovani, quindi avevano avuto quasi 18 anni neanche, non stavano al telefono. Magari si drogavano, ok?
2: Ma sì, quello,
0: comunque era unione. Comunque stavano ragionando, stavano dimostrando di essere lì, di essere attivi.
1: Sì, sì, quindi pensare. Comunque c'è un pensiero. C'è un pensiero, c'è una consapevolezza.
0: E quindi, secondo me, in un mondo così che tende sempre più ad allontanare la musica alternativa e i contesti alternativi, in realtà crea un.
1: Continua a fare il suo lavoro.
0: Ti permette di svegliarti.
1: Nasce per quello e fa. E continua a fare il suo lavoro, che non è niente male. Allora, vi faccio una domanda scomoda, nel senso che scomoda, poi vabbè, per modo di dire, io, questa è una trasmissione che tendenzialmente unisce tutto quello che è il mondo del punk, dell'oide, al mondo del cibo, che poi è quello che io vivo tutti i giorni, perché lo faccio di mestiere. Come, tra di voi se non sbaglio ci sono dei vegetariani o dei vegani, vero?
0: Sì, sì.
1: Ok.
0: Metà e metà, siamo.
1: Metà e metà, perfetto. Allora, come, anche lì, come ci arrivate, come lo vivete... Come lo vivete da band che magari gira e si trova in contesti a dover mangiare in posti che magari a volte sì c'è l'attenzione, a volte invece cazzi vostri, andatevi a cercare qualcosa perché... Cioè, come viene vissuto al giorno d'oggi di questo? Perché comunque io sono sempre stato... Io sono carnivoro e cucino carne, ok? Cioè, ve lo dico proprio, è il mio mestiere. Ma ho sempre collaborato, sono sempre stato molto attento a tutto quello che erano le tematiche vegetariane, vegane, animaliste, eccetera, eccetera. Tant'è che uno dei miei più cari amici, sono andato a mangiare a Roma, lui è venuto da me, Paolo Petralia dei Colonna Infame, che lui è vegano da sempre e ha fatto tutta una serie di cose interessanti. Però... una volta a dire sono vegano, tendenzialmente ti guardavano male quasi dappertutto. Cioè, a me faceva ridere perché andavamo in giro, sono vegano e cosa ti porto? Le verdure grigliate. Come se il mondo del vegetale si fermasse.
3: Non è
1: lì.
3: Cambiato molto.
1: Non è che, ecco, quello volevo arrivare, quello volevo capire. Quindi, come vi trovate nel mondo e come vi confrontate quando girate, appunto, dovendo dire io sono vegano?
4: Vuoi che parti io?
3: Tom,
1: cioè io ho fatto da mangiare apposta per venerdì sera. Però però
4: no, che spodesto Matt dal trono, ma succede una questione di numeri, appunto. Lui è vegano da poco, sì, da pochi
3: vegetariano,
4: mesi.
3: Sì,
4: vegetariano, io invece l'ho mangiato carne in vita mia, nel senso sono proprio cresciuto da genitori che erano attivisti a loro volta.
1: Ah, ok.
4: E quindi posso dire che perlomeno io personalmente ho visto una grande differenza rispetto a qualche anno fa, cioè quando ero bambino l'unica roba era tipo le cotolette di soia surgelate, quando andavo in giro c'era un film, se non sbaglio, russo, polacco, in cui c'era proprio il meme di sto ragazzo che diceva io non mangio carne, alla fine gli portava una patata bollita che poi gli cadeva e non rimaneva più niente, no? Quindi questo per esplicare un po' la situazione. Però io comunque, cioè personalmente non me la vivo male, nel senso che per me è una cosa così, appunto, se anche te conosci qualcuno che lo è, saprai che è una presa di posizione così insita comunque nella persona che non,
1: certo,
4: ti pesa neanche più. Cioè a me va anche bene non mangiare, per dire, se sono in giro, sapendo che comunque... Almeno non sto facendo qualcosa che secondo la mia etica...
1: No, infatti la domanda non era, cioè il discorso non è se a te pesa, perché voglio dire, cioè, è una scelta che uno fa consapevolmente, quindi sì, magari se tu non l'hai mai mangiata, quindi questo problema forse non ce l'hai, chi parte dopo, magari un po' come la sigaretta, quando smetti di fumare, cioè, lo sai che lo fai per il tuo bene, però ok,
4: sì,
1: però comunque superata quella prima fase, tendenzialmente è una scelta personale, il discorso è proprio come si approcciano gli altri... A te, cioè nel momento in cui devi andare a mangiare, che ne so, sei in giro per i concerti e si va a mangiare in pizzeria tutti assieme, sono vegano, l'approccio di solito qua, cioè dall'altra parte qual è la reazione?
4: Ma dipende un po' dove vai, nel senso, secondo me appunto in questi ambienti alternativi c'è un po' più di accettazione che altrove, cioè oggettivamente appunto se vai in un ristorante qualunque magari non capiscono neanche cosa voglia dire. Non devi stare lì a spiegargli appunto cosa puoi e cosa non puoi mangiare. Però ad esempio di base dove abbiamo suonato fino adesso, che in realtà non sono tantissimi posti, però dove siamo andati non c'è mai stato questo
1: bisogna
4: problema.
1: Bisogna mangiare loro, quindi...
4: Sì, sì, non c'è stato questo problema.
1: Sì.
4: Cioè comunque secondo me è un ambiente appunto un po' più attivo politicamente. Magari si può anche non condividere.

0: l'idea, però si comprende che
1: no, vabbè, ma c'è sempre stata l'attenzione parte. Io mi ricordo già quando siamo andati a suonare, addirittura quando siamo andati a Praga nel 1999 lì, senza neanche chiedere, c'era anche tutta la parte dedicata ai vegetariani e vegani. Avevano fatto questo goulash di soia, tra l'altro buonissimo. Quindi non devi neanche chiedere. In questi ambienti sì, c'è sempre stata un po' più l'attenzione. Io però adesso, tu me l'hai servita su un piatto d'argento, e io ti faccio una domanda invece personale, scomodissima, perché è la classica polemica che viene fuori tutte le volte che qualcuno dice: ah, io sono vegano, vegetariano, mio figlio lo cresco da vegano vegetariano. Apri, dice: no, perché lo fai morire, no, perché ok, tu sei vivo, vegeto, mi sembri anche in salute tendenzialmente, poi non ti conosco, poi magari sono psicopatico, però cioè, voglio dire,
2: forse quello messo meglio a livello di salute,
3: ecco, muscoloso di tutti.
1: Quindi cioè, si può crescere in realtà da bambini, da piccoli, senza mangiare la carne?
0: Sì, anzi ti dirò, io cioè appunto sono felice, i miei mi hanno sempre lasciato libertà, nel senso appunto in casa eravamo vegetariani poi vegani, ma fuori ho potuto fare quello che volevo, e se mai dovessi avere dei figli farò la stessa cosa. Proprio forse l'unico difetto che potete trovare, che ho trovato sulla mia pelle, è appunto magari la non comprensione, soprattutto dei bambini, che possono essere un po' più, come dire,
1: merde,
0: un po' meno comprensibili.
1: Sono delle merde,
0: un po'
1: bambini,
0: esatto,
1: cioè,
0: qualunque motivo, ma tanto voglio dire, se non è l'essere vegetariano, magari la remoscia, magari il fatto di essere basso, magari il fatto di avere qualche difetto fisico, comunque qualche motivo per bullizzarti,
1: certo,
0: lo trovano sempre, quindi uno si fa le ossa. Quella proprio secondo me è l'unica mancanza, appunto, dal punto di vista di salute, oggettivamente non penso di avere problemi.
1: Ottimo, allora io direi che passiamo un vostro pezzo e poi riprendiamo la nostra conversazione. Spranghe sui denti, Antikaifa, da quando l'avete registrato, di cosa parla? Raccontateci due cose veloci, così.
0: Allora, sì, questo pezzo sono soprattutto orgoglioso della copertina, che è stato di un fotografo francese che ce l'ha concessa gratuitamente, e riguarda il 31 gennaio di quest'anno durante gli scontri per la Scatasuna, quindi anche una foto locale. E niente, questo pezzo l'abbiamo scritto in un periodo in cui, appunto, come viene citato nel pezzo, tra le persone uccise in Iran per le proteste, tra Minneapolis per l'ICE, c'è stato un inasprimento proprio mondiale della repressione poliziesca, che voglio dire, da quando esiste lo Stato c'è la repressione, però questi ultimi mesi sono stati particolarmente
1: stanno
0: forti.
1: Stanno dando un giro di chiave.
0: Sì, quindi siccome l'abbiamo tanto sentito, appunto...
1: Ma il problema è che lo stanno facendo con consenso popolare.
0: Tra l'altro,
1: quello è la cosa più
0: proprio il lavaggio
1: allarmante
0: del cervello.
1: Sì. Spranghe sui denti, Antikaifa, e noi ci risentiamo subito dopo il pezzo.
4: Da questa parte il blocco è stato forzato, ci sono davanti dei scontri corpo a corpo, compagni, e

0: E torniamo in diretta con gli anti-Caifa che ci stavano raccontando un po' di cose. Beh, intanto, visto che non hai ancora parlato, mi sembra che il batterista è un po' più stagionatello degli altri. Mi sento un po' più in linea, maggiorenne. Quindi raccontaci un po', perché sicuramente non è il tuo primo gruppo questo, voglio dire. Cioè, stavamo parlando anche di storia, di studi di registrazione dall'Acqualuce Studio di Marco Milanesi e Tino Paratore. Quindi raccontaci un pochettino anche quella che è la tua storia adesso, con chi hai suonato e come sei arrivato con questi dolci fanciulli.
1: Sì, dunque, sono Giulio, suono, meglio, ho 53 anni, okay. Quindi un pochino di storia così.
0: Alle spalle ce l'hai?
1: E ti dico, ho incominciato con l'hardcore e adesso sono ancora con l'hardcore. Chiaro, con varie...
0: Certo.
1: Poi è successo di tutti, mentre anche in contemporanea c'è il momento stoner, c'è il momento metal, certo, eccetera, eccetera, però hardcore primo amore, quindi
0: perfetto.
1: E rimane così, anche se chiaramente qua è già più evoluto, come giustamente tu dicevi, quindi volendolo puoi chiamare post-hardcore, volendolo puoi chiamare hardcore,
0: c'è,
1: comunque c'è sempre quel, da un lato la legnata, però dall'altro hai anche un pochino di scelta musicale, cioè, di gusto.
0: Diciamo che è più un'attitudine che in realtà un sì. genere vero e proprio, perché poi sì. nell'hardcore vai veramente a toccare gruppi che tra certo. loro non c'entrano nulla, eppure li metti tutti quanti nello stesso filone.
1: Diciamo, lato mio, finché le forze ci sono,
0: certo.
1: batte potenza.
0: Bene, bene.
1: Poi, per carità, tutto quel che si vuole.
0: Gruppi con cui hai suonato in passato?
1: Gruppi con cui ho suonato, che sto suonando ancora, è Man of Mayhem, Family Pusher. Il primo gruppo hardcore fu gli Spleen, suonammo al Paso nella prima metà degli anni 90. Uh-huh. Ci mettiamo anche Picchia Freud alle tastiere sempre nella prima metà anni 90,
0: okay.
1: gli Spleen, la Diableria, Metal Monster Maker, Old Animal, Stoner, quindi diciamo tanti gruppi, ma l'idea è sempre stata quella.
0: Cioè, qua vi siete portati a casa un pezzo da 90, no? Hai capito, ragazzini, per modo di dire, ragazzini. No, ma infatti sì,
1: è sempre stato un piacere.
0: Adesso
1: veramente.
0: Capisco anche tanto. Sì. No, no, ma infatti ascoltando... Ho detto, non mi sembra un gruppo di ventenni questo, che a parte che non li avete vent'anni perché siete tutti più grandicelli, però comunque si vede che c'è un'impostazione di un certo
1: c'è
0: tipo,
1: un'impostazione
0: è un'idea
1: ritmica che chiaramente cerca di ricalcare certi stilemi, volendo anche anni 90, però c'è la fortuna di un gusto armonico da parte loro che è un po' superiore anche
0: alla
1: quando
0: media.
1: Io avevo la loro età,
0: certo.
1: Quando avevo la loro età
0: no io già sono avanti
1: merda, immagina, ecco.
0: Io sono avanti merda,
1: facevi giri, ma il concetto
0: lo diceva, ieri sera abbiamo provato in sala ed è venuto Nino dei Billows, Motor uh-huh. City eccetera eccetera, a provare con noi un pezzo e alla fine era tutto esatto, fa mica, ma no, figo. E io ho detto, guarda, effettivamente se noi all'epoca avessimo suonato così e ci fossero state le donne che ci sono oggi, perché erano tutti maschi,
1: sì,
0: cioè,
1: tipo,
0: forse avremmo baccagliato come dei sì. pazzi. Adesso ormai tanto siamo vecchi, siamo tutti sposati con figli, quindi siamo fuori dai giochi. Però è un peccato non averne approfittato all'epoca. No, sicuramente c'è una crescita
1: sì.
0: una
1: musicale da parte di un giovane oggi rispetto ai tempi, che giustamente uno si buttava,
0: certo.
1: Però invece oggi già vedi un pochino più di gusto e di spessore, anche soprattutto con i gruppi con cui suono vedo dei giovani che hanno delle tecniche,
0: sì.
1: proprio un piacere di suonare, che ai tempi per imparare già solo la batteria guardavi la videocassetta,
0: certo.
1: studiavi un pochino l'altra e ti fermavi lì, adesso hai veramente delle opportunità incredibili.
0: Guarda, io la cosa che mi ha fatto ridere quando abbiamo ricominciato, perché con i Fantastici 4 noi suonavamo nella seconda metà degli anni 90, poi ci siamo fermati, ognuno ha proseguito con
1: certo.
0: i suoi percorsi, io poi suonavo i Mitoni Fuori Controllo, nei Rimozione Coatto, ho suonato 25 anni con i Fuori Controllo e abbiamo sempre suonato, cioè vai, parti, ti attacchi, fai il soundcheck, suoni, ok? Facciamo il primo concerto per il compleanno di Mario Spesso allo Ziggy e mi chiedono la scheda tecnica. Che cazzo è la scheda tecnica? Meno male che il nostro chitarrista, che era il vecchio cantante del gruppo, è un fonico e quindi cioè, lui ha proprio tutto. Io guardo, adesso si stava facendo mille paranoie, no, perché gli ho detto, oh, ma noi siamo sempre andati a... cioè, ci attaccavamo e quello che usciva, cioè, adesso ci facciamo mille paranoie.
1: Lo stage plan.
0: Però effettivamente, quando ho chiesto agli altri, anche i gruppi giovani,
1: sì.
0: la scheda tecnica, tutti sanno ormai che cos'è,
1: no, certo.
0: perché te la chiedono. Quindi c'è stata proprio un'evoluzione nel...
1: Come competenza, come te,
0: meno appunto, male.
1: Come tecnica, ma poi anche ribadisco, gusto è salito.
0: Sì, sì, sì.
1: Non sono più tre accordi, vaffanculo. Adesso è già decisamente più articolata la cosa.
0: Bene, bene, e questo è un bene. Torniamo invece un attimo alla vostra musica, così passiamo anche un paio di pezzi. Parlavamo di, vabbè, cos'era la vostra demo, vero? Avete fatto una demo...
2: Prima Urgenza.
1: Sempre a Latino.
2: Sempre a Latino.
0: Sempre a Latino. Città, provincia e gatto, due pezzi che adesso poi faremo sentire e su cui però vorrei che diceste qualche parola e ce li raccontaste.
2: Vado?
3: Vai. Vai.
2: Allora, io vorrei parlare prima di Città, provincia.
0: Vai.
2: È un pezzo molto personale, inteso come inteso sul cambiamento, mm-hmm. anche un po' sul concetto del ritorno. Io vengo da Genova, sono qua da un annetto, e quindi Città Provincia è un po' una critica anche a proprio chi nasce e vive nella mentalità genovese e non si sente a suo agio in essa. Okay.
0: Comunque, tra l'altro, sono stato a Genova 2 settimane fa. Ho scoperto una Genova che non conoscevo assolutamente.
2: È cambiata
0: tantissimo. Sono andato a vedere. Eravamo lì per il compleanno di Mario.
2: Luzzati, probabilmente.
0: Sì. Cazzo, che posto fighissimo. Cioè, certo. Un palco in mezzo agli scavi archeologici, così
2: è meraviglioso. Lì è l'obiettivo.
0: Bellissimo. Vabbè, scusa.
2: No, ma in realtà è una cosa che mi fa piacere che sia notata, perché Genova si è molto svegliata negli ultimi anni. Parliamo però più sul discorso del lavoro, dell'attività commerciale.
0: Della movida in generale.
2: Sì. Io sono 10 anni che lavoro nel turismo e la vedo proprio cambiata radicalmente, in positivo anche per tanti aspetti. Lato però eventi, mentalità, è ancora il famoso mugugno, la classica chiusura, in cui non mi sono mai trovato molto bene.
0: Certo, e quindi sei venuto a Torino, quindi... che invece siamo aperti ed espansivi.
2: Devo dire che qua tutti parlano male dei torinesi, no? Comunque falsi, cortesi, altri stereotipi, però in realtà io ho trovato una Torino molto accogliente.
0: Ok.
2: Magari un po' anche la fortuna, non lo so, oltre vari motivi, però Torino mi ha accolto, mi sento molto accolto. Quindi Città Provincia è un po' un pezzo dedicato a quel pensiero del voler cambiare. Devo riuscire a provarci nonostante tutte, appunto, le insicurezze, i problemi della famiglia.
0: Certo.
2: Figurati mia madre, cioè manco a Sud Italia a momenti erano così disperati, quando, no? Se ne va beh, se sei contento tu...
0: vai a Torino!
2: Oddio, lontano! Io dico, prendi il treno, arrivi, no? Quindi è un po' quella voglia di provarci. Però è anche stato bello poi ora a posteriori vedere comunque tutto il supporto che c'è dietro, quindi
0: certo.
2: Il concetto del sono felice se tu sei felice lo sto rivedendo, quindi certo. Mi fa molto piacere.
0: Ottimo. Gatto.
3: Beh, Gatto è un trauma tutto generazionale, in realtà, perché prima parlavamo
0: gliel'avete appunto... fatto mangiare a lui.
3: Prima parlavamo appunto delle differenze tra anni 90 e 2000. Sicuramente internet è quello che
0: ha dato la svolta
3: certo. A tutto. E adesso, cioè, Gatto viene dall'esigenza appunto di parlare un pochino di tutto quell'individualismo di cui parlavamo prima, no? L'idea che abbiamo tutto disponibile a tempi incredibilmente veloci e quindi diventiamo sempre più in qualche modo narcisisti,
0: certo.
3: No? Quindi Gatto è proprio la riflessione su una persona che non vuole prendere il ruolo del gatto malato, appunto, perché tutti vogliamo essere i migliori, però con il minimo sforzo, cioè nessuno vuole effettivamente prendersi le proprie responsabilità,
0: certo. E tutto molto superficiale.
3: Esatto, diventa tutto superficiale, quindi basta un successo e all'improvviso sei Dio, all'improvviso ti senti incredibile, quando poi alla fine sei una... perdonatemi un po' la schiettezza, però sei un po' una persona mediocre a quel punto.
0: Cioè, puoi dire.
3: Esatto, sì, è una merda, è schifo.
0: Va benissimo. Allora, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati con noi, così poi diamo anche il cambio con gli Shoveled.
2: Grazie a te per l'invito.
0: Perché devono venirvi a vedere? Perché sì, perché sennò c'è da divertirsi, non è che c'è tanto da fare i filosofi. Venite,
2: perché c'è tanta energia, c'è tanta, come dire, accoglienza. E anche la possibilità di trovarsi nei pezzi di cui parliamo.
0: Ottimo.
3: E poi per pogare, dai, un po' di energia, un po' di
2: violenza,
3: un po' di vita.
0: E poi, cazzo, vi abbiamo chiamati proprio per avere il pubblico giovane, perché sennò non ci caga nessuno. Voglio dire. Va bene, grazie di essere stati con noi, ragazzi.
2: Grazie.
0: Anti-Caifa con Città, provincia e Gatto. A fra poco.
1: Forse se lo faccio partire, aspetta che.
2: Bello.

0: Le 18.56 sulle non frequenze di Radio Bandito, questo è sempre Big Breakfast Revolution, mercoledì 6 maggio, e siamo qui con un altro gruppo che suonerà appunto con noi venerdì sera in Via Vondo, che sono gli Shovel. Ciao ragazzi, benvenuti.
1: Ciao, grazie per averci invitato.
0: Ma ci mancherebbe, siete sempre i benvenuti. Allora, raccontateci un po' chi siete, cosa fate, come nascete, tutto quello che vi viene in mente. Poi integro io con le domande.
1: Allora, credo che come nasciamo, credo che sia proprio legata a una grande forte.
0: Allora, ti blocco subito perché c'è qua un padre in fibrillazione che saluta tuo padre subito, così ce lo leviamo dalle palle.
2: Ciao papà, ciao.
0: Ecco, così non la smetti di mandarci messaggi.
1: È la famiglia, la famiglia.
0: La famiglia, la famiglia. Detto questo, adesso puoi ripartire con...
1: Tutto preso male. Vai. Tranquillo. Allora, credo che di base ci sia tanta voglia di fare, tanta voglia di riuscire in qualche modo. E anche tanta ribellione e tanta voglia di stare su un palco e non solo in cameretta a suonare.
0: Certo.
1: Ecco.
0: Da quant'è che sono andati assieme?
1: Allora, ufficialmente penso quest'anno, perché con l'ingresso del nostro batterista nuovo quest'anno.
0: Ok.
1: Ufficialmente proprio perfetto. Cosa ho scritto?
0: Suca merda, cioè, è arrivato il messaggio.
1: È giusto. Tutto regolare. E cos'altro? Nulla, questo è.
0: Quindi vi siete trovati e avete detto facciamo hardcore.
1: Facciamo hardcore, ma in realtà io sono arrivato molto per via traversa, in realtà.
0: Tu hai detto voglio suonare.
1: Io voglio suonare, vabbè, era già il mio secondo progetto. E di base prima facevo black metal, adesso hardcore, quindi l'anima è sempre quella.
0: Certo.
1: Sempre cazzusa, e viviamo con questo istinto dentro, ecco, penso, no?
0: Sì. Che potrebbe non abbandonarti per tanto tempo se ti va male, quindi
1: no. La luce è sempre quella.
0: Quindi partite con l'hardcore, avete un pezzo al momento registrato, giusto?
1: Sì, esatto.
0: Dove l'avete registrato?
1: Allora, l'animo black metal non l'abbiamo perso, perché le chitarre le abbiamo fatte in camera sua. Quindi...
0: Vabbè, noi ce l'ho già, si è registrato in proprio in saletta.
1: Quindi
0: gratis,
1: perfetto.
0: Quindi, ci sta.
1: Quindi l'animo black c'è sempre, il DIY sempre con noi. Però appunto siamo solo la voce è stata fatta in studio, ma perché proprio per una questione che se no si sente
0: sì certo, se non
1: una questione tecnica,
0: strumentazione
1: proprio.
0: Tutto
1: per il resto la batteria ad esempio è finta, lo diciamo apertamente, è tutto così, quindi
0: vabbè, ci sta.
1: Le cose essere true, anche questo, no?
0: Oggi per fortuna la tecnologia ci permette di fare anche determinate cose. Guarda, io
1: inventarci anche gli strumenti.
0: Un grosso limite che io ho sempre scritto testi, ho sempre scritto canzoni. Il mio grosso limite è che avendo suonato sempre la batteria, no, mi mancava la parte di composizione. E quindi quando arrivavi in sala dovevi sperare che canticchiandola al chitarrista di turno sapesse interpretare quello che aveva in testa. Io ad oggi ho scritto praticamente un disco intero per un gruppo che voglio fare, dove mi sono messo lì, ho fatto io le parti, ho fatto tutto quanto, ho il pezzo fatto e finito. Certo, poi nel momento in cui ci saranno i musicisti ci sarà l'interpretazione, ci sarà la personalizzazione, però io ad oggi mi posso avere un 10 pezzi fatti, come dico io, fatti e finiti, come ce li avevo nella mia testa, che non è una roba da poco.
1: Assolutamente,
0: cioè,
1: no,
0: la tecnologia
1: tanto
0: non è
1: di
0: un
1: cappello, in realtà
0: la tecnologia non è un male o un bene, è semplicemente come la usi e come la sfrutti.
1: È un mezzo
0: che ti può aiutare o meno, e nella maggior parte dei casi è un danno. Però allora, primo pezzo che faremo ascoltare, vabbè, il nome è molto esplicativo, Hate, quindi odio, mi sa che
1: represso nei millenni degli anni.
0: Quindi ti faccio la domanda: di cosa parla questa canzone?
1: Domanda potrebbe essere quasi una domanda retorica, potrebbe essere, ma in realtà allora il testo è scritto da me. E quindi è tutto
0: ed è inglese, quindi non si capisce,
1: va bene. Quindi posso dire quello che
0: perfetto.
1: Voglio perfetto. Tutto quello che non che si detesta, quindi essere sempre performativi, essere sempre in primo posto, tutta quella roba lì,
0: tutto quello che ti spinge oggi la società.
1: Poi vabbè, poi c'è anche una grande dose provocatoria alla fine, che è odiare quello che ti circonda è giusto, se per una giusta causa in realtà. Certo. Quindi è un po' una sorta di benzina che possiamo utilizzare anche al nostro favore.
0: Certo.
1: No,
0: l'odio è sempre un'altra faccia dell'amore, quindi...
1: Esatto. L'indifferenza è sempre l'arma peggiore.
0: Assolutamente.
1: Quindi...
0: 1:47, quindi esatto. Proprio lo spirito hardcore di quello tupa, invece dritto.
1: Sì, dritto.
0: Allora, facciamo ascoltare questo pezzo, così
1: grazie.
0: Poi continuiamo a parlare e vi faccio invece un paio di domande su quello che è poi il mio mondo, ossia quello del cibo e dell'alimentazione, che so che anche tra di voi ci sono vegetariani, vegani e gente strana di vario tipo. A fra poco!

0: Allora, domanda al brucio intanto: quali sono le vostre influenze? Quindi i gruppi che tendenzialmente vanno segnato, che vi portate dietro, che vi hanno lasciato qualcosa, il motivo per cui siete arrivati a fare quello che fate, insomma, cosa ascoltate nella vita?
1: Allora, noi quando abbiamo deciso di formare questo gruppo ci siamo ispirati principalmente all'hardcore moderno americano, quindi con accordature molto basse di chitarra, roba molto cupa. Ad esempio, la nostra reference principale da quando ci siamo uniti sono ad esempio i Tsunami, un gruppo hardcore della California, che Gaza consiglia sinceramente. E, appunto, le nostre influenze sono hardcore o anche hardcore newyorkese. Cerchiamo di mettere come elemento principale nelle canzoni dei riff cattivi, violenti, che possano appunto far venire voglia di violenza a un concerto o qualcosa.
0: Far venire voglia di pogare, di buttarsi. Ok.
1: Roba abbastanza ignorante, ecco, senza un significato profondo dietro.
0: Vabbè, non è che deve esserci sempre la filosofia, esatto, dietro, voglio dire. Intanto poi di sana ignoranza ci
1: l'ignoranza
0: sta.
1: L'ignoranza basta e avanza.
0: Tutti da lì, gli altri? Vedo vari look, sì, vedo varie cose, quindi immagino che ci siano anche varie.
2: Siamo colorati, in realtà.
0: Siete colorati.
2: C'è colore qua.
0: Che è la cosa migliore.
3: Sì, appunto, diciamo che la reference di base era quella lì, quindi l'hardcore newyorkese. Poi ognuno di noi arriva comunque da correnti musicali differenti, e questo secondo me si riflette molto anche nella musica che facciamo, perché c'è un po' di death metal, un po' di hardcore classico, appunto, un po' di slam. C'è un po' di tutto quanto, e ci piace variare e proiettare quello che il nostro messaggio, che alla fine è divertirsi, fare casino con la musica che facciamo.
0: Certo. Testi sempre tutti in inglese?
2: Tutti in inglese.
0: Quindi è proprio una scelta stilistica, vuole cantare in inglese?
2: Perché ho delle difficoltà a far suonare in italiano.
0: Ok.
2: Ecco, è proprio una scelta proprio basica, che l'inglese, essendo basato sulle
0: vocali, è più musicale, certo.
2: E invece l'italiano è più su dittonghi, quindi mi suona diversamente.
0: Okay.
2: Riesco a farlo suonare.
0: Sì, sì, sì, lo trovi più musicale, più nelle tue corde.
2: Esatto.
0: Ah, vabbè, ma esatto, ci sta, assolutamente.
2: Poi vabbè, la voce, anche lì ci sono tante influenze. Attila Mayhem.
0: Sì, poi diciamo che tendenzialmente il test in inglese ti aprono a un pubblico anche più internazionale che non,
2: esatto,
0: il cantato italiano, quello,
2: esatto,
0: sicuramente.
2: Esatto, esatto. Quello è il secondo motivo del perché, appunto, ho scelto l'inglese rispetto,
0: certo,
2: all'italiano.
0: Cosa mangiate di solito? Io mi occupo di cibo nel mondo reale, e questa trasmissione infatti è musica e cibo, quindi so che vabbè, Davide è vegano e
1: vegetariano.
0: Ah, vegetariano, meno male, meno male, più che altro perché mi togli una rottura di coglioni per venerdì, non per altro. Però comunque sei l'unico o anche no, è solo lui che
1: lui
0: il bimbo speciale del gruppo,
1: sono io quello,
2: infatti, infatti a volte ce lo coccoliamo.
0: No,
2: facciamo,
0: vabbè,
2: le carezze.
0: Comunque è una scelta non semplicissima da portare avanti. Come la vivi? Difficoltà?
1: Ma allora, intanto sono diventato vegetariano ormai 3 anni e mezzo fa, a marzo del 2023, perché era da un po' che volevo provare, però non ho mai avuto quella scintilla che scoppiasse in me, che mi facesse dire sì, ora lo faccio. Quando invece una sera, appunto, mi sono documentato un po' di più sul fatto degli allevamenti intensivi, di l'inquinamento che questo porta, e ho detto, sai che c'è, da un momento all'altro voglio farlo. È una ragione importantissima nella mia vita, penso che sia la più importante di tutti, portare avanti questo pensiero. E da un momento all'altro, da un giorno all'altro, io non ho mai più toccato la carne, non mi è mai più mancata.
0: Figo, non male. Dico, aveva fatto mia figlia un percorso simile durante il Covid, roba che, cioè, il giorno prima mi ha chiesto, mi fai il pulled pork, e il giorno dopo mi fa, divento vegetariano. E ho detto, vabbè, dammi solo quello che vuoi mangiare, cioè mi fai la lista, io ti supporto nella cosa, non mi rompere i coglioni, solo nel senso che io sono per la libertà, ti dico, tutte le tematiche etiche mi toccano tantissimo, io cerco sempre di scegliere comunque la materia prima di un certo tipo. Non sono mai diventato vegetariano o vegano per pigrizia tendenzialmente, perché mi piace mangiare determinate cose e non ce la farei, è ipocrita come discorso, ed è ancora più ipocrita dire che se io dovessi ammazzare la bestia che cucino probabilmente non sarei in grado, quindi cioè, mi rendo conto, cioè, per me la carne nasce al supermercato nel banco frigo, ok, per capirci, quindi la mia proprio sono una questione di pigrizia, però è un'etica che ho sempre supportato, quindi quando mia figlia mi ha detto questa cosa, ho detto, vabbè. Solo che non è riuscita, cioè è stata male a un certo punto. Oh, adesso okay. Che probabilmente non aveva una dieta equilibrata, probabilmente era nell'età dello sviluppo, aveva 14 anni, cioè, quindi gli mancavano tutta una serie di cose, poi vabbè, sono venute fuori altre problematiche, quindi dopo un annetto e mezzo, su consiglio medico, ha detto, vabbè, non mi sento bene. Vediamo se effettivamente mangiando della carne mi cambia qualcosa. Ho mangiato un pezzo di pollo, ha ripreso colore, mi ha guardato e mi fa, cazzo, sto meglio. Ma nonostante quello, cioè lei adesso mangia tutto. No, non mangia tutto in realtà. Mangia alcuni tipi di carne, ma le pesa tantissimo questa cosa. Cioè lei comunque il suo obiettivo è quello di tornare a essere vegetariano. Quindi comunque è una scelta che da portare avanti non è semplice sotto tanti punti di vista. E a me fa ridere, cioè, ripeto, te lo dico da uno che il mio business è l'American barbecue, quindi cioè, io penso di cucinare più animali di quanti voi ne mangerete nella vostra vita, e io li cucino in un anno, ok? Però un po' mi pesa questa cosa, e comunque il rispetto per chi fa determinate scelte secondo me è fondamentale. A me stanno sul cazzo tutte le faide quando ti prendono per il culo, tant'è che quando avevo fatto un'intervista a Paolo Petralia a De Colonna Infame tempo fa, mi fa, oh, ma non è che tu mi prendi per il culo? E in realtà io vi dico, cioè, quando vado a Roma da lui ho mangiato una delle cene più buone in assoluto, vegane. Purtroppo non ha più il ristorante, adesso lavora da un'altra parte.
2: Confermo, il vegano spacca i culi.
0: Ma se è fatto bene,
2: ma anche è incredibile.
0: Tu ci pensi, la cucina italiana, buona parte delle ricette della cucina italiana tradizionali sono o vegane o vegetariane. Una volta la carne non c'era.
2: Okay?
0: Quindi comunque la verdura, se la sai trattare, se la sai cucinare. Io quando vado a Roma, adesso c'è un altro ragazzo che lavora a un ristorante vegetariano, lui lavora sui fermentati, fa delle cose pazzesche, io vado sempre da lui a mangiare, mi trovo da Dio, cioè, quindi questa cosa che il vegano è uno sfigato che non sa mangiare
2: è
0: radicale, è come mentalità,
2: è proprio atavica.
0: E tu figurati che io mi ritrovo in un ambiente di maschi alfa che mica si mettono a petto nudo a cucinare le bistecche e quando gli parlo delle cose vegetariane, e quindi mi trovo poi a dover insultare da una parte e dall'altra. Per fortuna un po' di spalle larghe, un po' di pelo, quindi non mi rompono i coglioni. Allora, intanto mi ricordo, c'è Marco che mi scrive che domani invece sarò io l'ospite della trasmissione Te lo do io il weekend, dove parleremo, quindi Marco l'ho ricordato, domani Te lo do io il weekend, chiacchiereremo di nuovo della serata. Allora, visto che non avete altri pezzi da proporre, datemi un, che non sia black metal, datemi una canzone, anzi due canzoni,
2: Tsunami,
0: di due gruppi che vi Tsunami piacerebbe che passassero, che si possano trovare sul
4: allora per me la crisi title fight
0: stanno, aspetta che qua si stanno radunando,
2: Tsunami.
0: Allora mi dicono, ma Tsunami di Torino?
2: No, Tsunami.
0: Ah, ok. Tsunami, vediamo cosa viene fuori.
2: Ex Galcio. With Die First.
4: Sì, la prima è la famosa.
0: Questa qua, Compton of Cop.
2: Sì.
0: Ok, quindi questa adesso ve la piazzo e poi l'altra a seguire.
4: 27 dei Title Fight.
5: Completamente.
0: Allora, aspetta.
2: Due cose completamente diverse, però funziona, è figo.
5: Sono influenza.
0: Title Fight. Aspetto, eccoli qua. Allora, vi beccate adesso Content of Cop dei Tsunami e poi a seguire Title Fight con 27, mi dicono i ragazzi. Quindi vediamo di recuperare tutto. Due pezzi, poi andiamo, ci vediamo per i saluti finali dopo e vi diamo tutti gli appuntamenti, anche se avete altri concerti, cose del genere. Intanto beccatevi questi, a fra poco.

0: Le 19:19, siamo arrivati alle battute finali, è volata questa puntata di oggi, quindi salutiamo Reshowered, oltre ovviamente a venerdì 8 in via Vondo, perché devono venire a vedervi? Oltre perché siete bellissimi.
1: Vabbè, ma quello mi sembra molto riduttivo, però a parte questo...
0: Un po' sessista come cosa.
1: Molto, però a parte questo è perché... boh, siamo fighi, punto, ecco, c'è la vocale, cioè... basta, punto, via, fine.
0: Ok, e se invece poi volessero, vi vedono, si innamorano di voi e vogliono rivedervi?
1: Allora, il 7 al...
0: Il 7 di cosa?
1: Il di giugno.
0: Ok.
1: Al...
0: al 7 agosto. A caso.
1: A caso. No, il 7 giugno al Paso ci trovate. E...
2: Al Troppa Carne al Troppa Fest.
1: Bravissimo.
2: Edizione 4.
1: Vedi, lui che è uno che è più studiato di me, lo
0: studia,
1: sa.
0: È
1: più studiato. Bom. Niente, ci vediamo là, se ci siete badate un colpo.
0: Perfetto, ragazzi, grazie mille di essere venuti qui e...
1: Grazie a voi, grazie a tutti.
0: E ci vediamo sul palco venerdì. Mandatemi qualcuno degli Anti-Kaifa, che non ho chiesto a loro i prossimi concerti invece. Così almeno facciamo la radio per il sociale. Non vi ho fatto una domanda fondamentale. Venerdì vengono, si innamorano follemente di voi, dove vi rivedono? Altri concerti, altre...
3: Altri concerti, bella domanda.
0: Non lo so, punti di appunto, luoghi
3: di
0: scambisti.
3: C'è qualcosa c'è qualcosa che bolle in pentola, non abbiamo ancora delle risposte pronte.
0: Ok,
3: però...
0: vabbè, sui social ci siete, vi possono trovare.
3: Ovviamente.
0: Perfetto.
3: Ormai non possiamo più vivere senza. Bene, parlavamo prima, no? Il trauma generazionale, però per il resto sì. Ovviamente verso giugno abbiamo qualcosa in programma.
0: Perfetto.
2: Sì, soprattutto perché uscirà il primo disco lungo
0: ufficiale
2: estate, quindi ci sarà un bel...
0: Intanto, se volete venire a presentare qua in radio, siete benvenuti.
3: Assolutamente.
0: Le porte sono aperte.
4: Basta giorni, ci siamo. Sempre
0: mercoledì. Ottimo. Mercoledì. Bon. Poi se volete venire un altro giorno vi passo a qualche altro trasmettere, per me non ci sono problemi. Va bene, grazie anche a voi ragazzi,
1: grazie
0: di essere venuti con noi,
1: grazie.
0: E ci vediamo venerdì. E che dire, io vi passerei a questo punto l'ultimo brano della serata e poi ci rivediamo per i saluti finali. Quindi vi beccate un altro nostro pezzo invece, perché devo far girare la SIAE. Poi non è vero, perché tanto non lo segno, però non importa. Ci vediamo fra poco. Allora, aspetta che non faccio che cagate, che io con la tecnologia ancora ero rimasto ai piatti con i vinili. A fra poco.
4: Mosa adesivo. Ok. Sai anche a te appiccicare da quelle parti? Dove hai preferenze?
5: Dove ci sono le luci spazio.
4: Grazie,
5: ma io non ti ho mandato.

Ragazzi, siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata, mercoledì 6 maggio, puntata numero 156, se non vado errato. È finita. Quindi vi do appuntamento, mi raccomando, ci tengo perché sarà una grande festa per noi, sarà un modo per rivedere e stare insieme a vecchi amici, cantare tutti insieme, fare un po' di festa. Tra l'altro scaletta nuova, pezzi nostri nuovi inediti e nuove cover che proporremo durante la serata, quindi ci terremmo che cantaste insieme a noi. Quindi venite ragazzi, venerdì 8 maggio alle ore 18, apertura delle porte con DJ set a cura di Radio Bandito. Ricordiamo che tutta la serata sarà benefit per la radio e ci saranno a mettere musica, a mettere dischetti Lorcumiana e Natti, quindi vale la pena esserci. Dopodiché cena a cura di me stesso, del sottoscritto, cena barbecue e ovviamente abbiamo pensato anche agli amici vegan e vegetariani, quindi venite tranquilli che vi sfamiamo tutti quanti e non vi mandiamo a pascolare i prati, come faccio sempre in realtà. Dopodiché ore 20 e 30 puntuale inizio concerti, partiranno gli Showled, a seguire gli Anticaifa e poi alle 10 e mezza saliremo noi sul palco fino a mezzanotte, quindi ci sarà da divertirsi, si va a casa presto, nanna un'ora decente, che poi la mattina dopo c'è chi lavora, c'è chi dorme, c'è chi va a farsi le scampagnate, quindi ognuno può fare quello che vuole. In tutto questo potete anche venire e tatuarvi qualche cosa così, stile walk-in, quindi ci saranno una serie di flash, ci sarà Berta dello Speakeasy Tattoo Club di Torino che sarà lì per marchiare a fuoco chiunque vorrà avere un ricordo della serata o semplicemente collezionare l'ennesimo tatuaggio. Quindi mi raccomando, rimanete con noi e venite alla serata, perché la serata e la cena sono tutto benefit Radio Bandito. Benefit Radio Bandito, come il 5 per 1000 che potete donare all'associazione Bandito o comprare il nostro merchandise o tesserarvi o comunque fare qualunque cosa che sia utile a sostenere la radio. Abbiamo dei costi e quindi dobbiamo pagare le spese. Noi ci autotassiamo e siamo qui e lo facciamo per amore, per passione. Se vi teniamo compagnia, se date un valore a quello che facciamo, se vi piace, beh, potete sostenerci. Ogni gesto è ben accetto, ognuno fa quello che può, come può, con una mano sul cuore, che sia un euro o che sia un milione di euro, a seconda delle vostre disponibilità, noi accettiamo tutto e ringraziamo tutti allo stesso modo. Domani sarò ospite del buon Marco a Te lo do io il weekend, quindi mi raccomando rimanete sintonizzati perché racconteremo tante cose nuove che non avete sentito questa sera sulla serata che ci sarà venerdì. E poi vabbè, mette anche della buona musica Marco ogni tanto, nonostante con i soldi della radio delle nostre serate si paghi i viaggi in terre esotiche e non mi porta mai insieme, però vabbè. Come mi scrisse qualcuno, l'ho messo sulla rubrica, non è più Marco Radio Bandito, ma è Marco Accattone. Quindi, vabbè, questo è un messaggio che era arrivato l'altra volta che mi ha lasciato spiazzato. E infatti, ho detto: ah, tu ti paghi i viaggi con Radio Bandito. Bravo, bravo. Ecco perché sei sempre in vacanza invece di lavorare, e noi poveri mortali qui a penare al posto tuo. Ma ti vogliamo bene uguale, quindi ci vediamo domani, ci sentiamo domani.

campagna di tesseramento 2026. Musica, cultura e controcultura oltre ogni confine. Indipendente, senza sponsor, senza padroni. Solo la passione di chi trasmette e il sostegno di chi ascolta. Diventa socio, mantieni viva la tua radio libera. Info su radiobandito.it alla voce tesseramento 2026. Radio Bandito, uniti nella diversità.

0: Eccoci.
1: Yo banditi.
0: Blackjack on air. Quest'oggi, mercoledì 6 maggio, puntata numero 120.
1: Eh sì, 120, numeri importanti, banditi.
0: Eh sì, cifra tonda, doppia decade dopo il 100. Bene, un saluto a casa, Manu Fly.
1: Petit Simon, un bacio speciale.
0: Un bacione gigante. E bene, come di consueto, iniziamo con la prima traccia e a dopo.
1: Blackjack si alza, si stacca dal suolo.
0: Music. Prendiamo on. Quota. Bounce.

0: Bene, siamo partiti e abbiamo aperto le danze con la regina del funk,
1: Music Power,
0: che ha insegnato al mondo cos'è il raw power, Betty Davis, al secolo Betty Mabry.
1: Era la signorina in cui qualche puntata fa avevamo discusso,
0: certo,
1: avevo sbagliato.
0: Uno scambio con, certo, Bette, che fu, certo, un'attrice
1: grandissima.
0: Bene, lei nacque nel 44 tra le piantagioni del, certo, North Carolina, nello sporco sud, crescendo col Delta Blues nel sangue, tramandato dalla nonna. Negli anni 60 si trasferì a New York ed, essendo bellissima, divenne la prima modella che portò lo stile afro sulle passerelle e riviste, nonché la musa ispiratrice che trasformò Miles Davis da jazzista classico a icona rock fusion. Senza di lei, Beaches Brew di Miles non sarebbe mai esistito. Inoltre fu l'amica intima di Jimi Hendrix e Sly Stone. Per questo diede un tocco rock psichedelico al funk. La vena artistica di questa donna strideva con qualsiasi etichetta, al punto che rifiutò una proposta dalla Motown. A partire dagli anni 70, insieme ai pesi massimi della Graham Central Station e Family Stone, sfornò dischi feroci e graffianti in maniera indipendente, che ai tempi vennero pure censurati alcuni testi. Betty Davis ha vissuto sempre dettando le sue regole del gioco, con il suo stile unico e provocatorio. Purtroppo si è spenta nel 2022 e la traccia che le abbiamo dedicato iniziale era la title track estratta dal terzo progetto del 75, Nasty Gal.
1: Resting
0: Super Power, Raw Power.
1: Yes.
0: Grande ragazzaccia. Bene, bene.
1: Beh.
0: Meritava un bel paragrafo e dei,
1: certo,
0: dettagli per spiegare un po' il suo percorso, che non bastano veramente due minuti, ovviamente. Quasi fa notte il giorno dopo. Bene, passo la palla al mio vecchio caro compagno di radio Zamba e siamo in onda Blackjack on Air alle 20:08.
1: Sarò più asciutto per dare spazio alla musica, ma non per questo. Questo personaggio è meno importante. Torniamo un po' indietro nel tempo. Lui nasce il 22 luglio 1941, ancora vivo, 84 anni, della Carolina del Nord. Sto parlando di George Clinton.
0: Grandioso.
1: Cantante, produttore discografico statunitense, veramente ampiamente considerato come uno dei padri fondatori, precursori e maggiori dello stampo funk degli anni 70-80, psichedelico, possiamo anche dire,
0: certo,
1: electro dance,
0: certo, fondatore Parliament,
1: certo, fondatore
0: Funkadelic.
1: Dei Parliament, dei Funkadelic. Ma stasera ho scelto un album che lui si staccherà, inizierà a fare qualcosa da solo. Per
0: il
1: la precisione
0: P-funk.
1: Sono due album da solo e uno con varie orchestre.
0: Esatto,
1: avvia,
0: esatto,
1: la sua carriera da solista nel 1981. E ho scelto, forse, se non sbaglio, proprio il primo disco da solista, Computer Games, dalla Capitol Record, 1982,
0: yes.
1: Partiamo, Atomic Dog.
0: Eh sì. Dalla quale scoprirete, sapete dove andiamo a parare.
1: Campionatori su...

0: Oh. Atomic Dog sulle non frequenze.
1: Un trasporto su un tapirulan funk. Sì. Che però shifta anche un po'.
0: Parlavamo anche dell'hip hop, che ha preso tanto questo suono, tutto ad
1: assolutamente
0: elevare.
1: Tanta West, ma Eric Sermon, il primo di Redman, cioè ha sti suoni P-funk,
0: sì, certo,
1: del rap funkadelic. Torniamo nel lontano 74 per far luce sul grande Fred Wesley, l'architetto sonoro e trombettista d'eccellenza di James Brown, alla guida dei leggendari JB's. Dopo il successo del loro primo album del 73, Doing It To Death, Fred tornò in studio per scolpire un capolavoro ancora più politico e crudo. Damn Right, I Am Somebody. È un disco manifesto, dove il funk smette di essere solo ritmo e diventa rivoluzione. Ma c'è una traccia in particolare che ha letteralmente cambiato la storia, Blow Your Head. Ascoltate bene quel fischio distorto iniziale e che continua anche di sottofondo nella traccia del synth Moog. Fu proprio James Brown in persona a suonarlo. Un suono così futuristico che divenne il DNA dell'hip hop, campionato da giganti come Public Enemy e Ice Cube. Tutto questo uscì per la People Records, l'etichetta dove il funk era l'unica legge. Preparatevi, ecco a voi Blow Your Head, e adesso riconoscerete anche Public Enemy number one. Yo!

0: grandioso Fred Wesley con Blow Your Head.
1: Super musica, veramente si sente 74. Già lo stampo sì. di qualche nome importante.
0: Sì, sì, assolutamente. Ebbene, questo era una l'ennesima pietra miliare di quello che era scomponendo la band JB's. E diciamo lui era quello di punta, nonché architetto del suono, come ho detto prima, di James. Eh sì, grandi.
1: Beh, facciamo veramente un salto nel passato con un altro, secondo me, dei più importanti padri fondatori di tutto quello che riguarda la jazz music. Sto parlando di Eddie Jefferson, nasce a Pittsburgh il 3 agosto 1918, farà una grandissima carriera e purtroppo ci lascerà a Detroit il 9 maggio del 79. Potete immaginare che quando lui morirà si aprirà un mondo alla fine degli anni 70 della musica, ma lui secondo me già nei primi anni 50 aveva portato un'evoluzione jazzistica.
0: Ha dato il là per aprire un grande Pandora.
1: Sì, pensate che il suo stile di canto, noto come vocalese, in cui le parole vengono aggiunte ad una composizione strumentale, spesso con sezioni improvvisate, da cui nascerà il freestyle anche per l'hip hop.
0: Il seme proprio.
1: Benché non dotato di mezzi vocali straordinari, Jefferson suppliva con un'eccezionale musicalità e senso del ritmo, perché comunque arrivava da un'esperienza di ballerino di tip tap da piccolino per quasi 10 anni.
0: Ritmo comunque
1: ce l'aveva nelle
0: sangue,
1: vene, certo. Il suo massimo successo fu la canzone basata sul Moody Mood for Love del 1952, incisa da King Pleasure. Banditi, ci sarebbero veramente tantissime cose da dire. Diciamo che quello che poi ha dato il lancio anche a Coleman Hawkins, il grande sassofonista, veramente ha collaborato con i Jefferson e con tanti altri gruppi dagli anni 50 fino agli anni 70.
0: Bello espanso.
1: Scrisse testi con moltissime canzoni veramente complesse e intrigate per quei tempi. Adesso non vi sto a dire tutti i nomi delle canzoni, ve ne cito solo una: Lady Be Good. Case discografiche,
0: andate a studiarvelo, andate a studiarvelo.
1: La cosa più brutta di Jefferson, voglio precisarla, fu ucciso a colpi di pistola nelle prime ore del mattino del 9 maggio del 1979 mentre lasciava la Buckley Keyboard. Diciamo che la leggenda dice che il suo ultimo album, che sarebbe uscito, che purtroppo non è mai uscito, parlava di cose sociali e anche tematiche importanti,
0: scomode per scomodi i piani alti.
1: Per i piani alti dell'America di quei tempi. E possiamo immaginare quanto la musica comunque possa essere importante.
0: Un
1: per
0: veicolo
1: uccidere...
0: di comunicazione molto potente, un'arma.
1: Esatto, esatto. Beh,
0: nonché uno scudo.
1: L'assassino poi si è detto che era un ex ballerino che era stato assunto da Jefferson, ma nessuno ci crede. Addirittura si disse che c'era la CIA di mezzo.
0: Varie voci di corridoio anche un po' modificate.
1: Banditi,
0: nel tempo.
1: Forse ho parlato troppo, ma come dice a volte Wurz, per questi personaggi non basterebbero
0: qualche minuto. È un sunto di una vita, fate conto.
1: Sì.
0: Quindi
1: ho scelto secondo me un singolo che poi diventerà un album del 1974, Eddie Jefferson, Think Hair Getting Better.
0: Anche tu 74, rimarchiamo questa data.
1: Vai Wurz, music on.
0: Let's go.

0: the time. Those who get to know gasoline, things are getting better all the time. Yeah, they're getting better all the time.
1: Yeah. Fucking yes. Think hell getting better. Un saluto alla redazione di Radio Bandito, Alex, Fra, Marco e tutta la banda di Punky Reggae Show.
2: Oh, sì. E anche Luca, dai, Breakfast.
1: Luca, certo.
2: Dopo presenteremo una cosa interessante.
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Ma nel frattempo continuiamo sulla scia del groove globale. Partendo dai jazz club di East London alle strade leggendarie della Swing Addis anni 60. Oggi mettiamo sul piatto un incontro generazionale che ha aperto un portale sonoro tra il cuore dell'Etiopia e i sotterranei di London. Da una parte The Heliocentrics, il collettivo britannico guidato dal batterista Malcolm Catto, maestri del funk psichedelico e oscuro che sembra arrivare da un altro pianeta. Dall'altra il re dell'Ethio Jazz, Mulatu Astatke. Insieme crearono una connessione sonora incredibile dove il vibrafono di Mulatu danza sopra i ritmi spezzati e atmosfere lisergiche. Preparatevi a un percorso sonoro che fonde misticismo africano e avanguardia londinese. Direttamente dalla prestigiosa Strat Records vi mando un estratto dall'album del 2009, Inspiration Information, incredibile album. Questa è Addis Black Widow, buon ascolto, 2009.

0: Addis Black Widow, The Heliocentrix, Mulatu Astatke. Etio jazz mischiato con la parte lisergica jazz degli Heliocentrix da Londra. Totale, tutto l'album merita ad un fiato, proprio ascoltarsi.
1: La prossima artista, aggiungerei dei micro a questo lisergico, veramente. Nasce il 30 agosto 1940 a Stoccolma, ancora viva all'età di 85 anni, che possiamo dire. Veramente in attività ha fatto 20 album, è considerata una delle più grandi compositori e scrittrici tra la musica folk e jazz del nord Europa. Potete capire anche la complessività di questa donna. Io ho avuto la fortuna e l'occasione di ascoltare 3 dischi, possiamo dire che non è jazz per tutti, è molto...
0: Non è accessibile, è più ostico.
1: Molto ostico, molto Swedish, ma da un album secondo me veramente incredibile. Partiamo, ascoltiamo questa traccia, Merit Hemmingson con Meadow Mood Hawk Morsken Man.
0: Che titolone già bello croccante. Yo,
1: buona connection a tutti.
0: Big appa.

Mega, mega. Wow. Mega, fantastico. 20 e 36. Bene, superata la prima mezz'ora, vi passo una novità. A 3 anni dal successo travolgente di Bar Mediterraneo, Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, ovvero i Nugenea, hanno superato le colonne d'Ercole per portarci tra le stelle. Pochi giorni fa è spuntata una sorpresa, People of the Moon, un album che ha portato Napoli nel centro della galassia. Un viaggio che parla tutte le lingue del mondo, dal napoletano all'arabo, passando per lo spagnolo al portoghese. Un intreccio di strumenti etnici che spazia dallo zurna, strumento a fiato dell'Anatolia, che si fonde con i mandolini, e ritmi afro-cubani arricchiti da varie percussioni, tra queste il pandeiro e il darbuka. Questo disco rappresenta la resilienza di chi non smette di ballare nonostante tutto. Alzate il volume, chiudete gli occhi e scoprite il popolo della luna. Andiamo sulle note di questa news, accompagnata dalla voce della loro storica collaboratrice, Fabiana Martone. A voi, Pulesa. Buon ascolto. Novità.

0: Nugenea, People of the Moon, nuovo album uscito circa 5 giorni fa. Mi è spuntato lì sotto il naso e ho proposto questo estratto. E ne troverete di Melting Pot, come ho detto prima, tra strumenti etnici. È un bel putpurri di lingue.
1: Interessante, sempre.
0: Loro è
1: freschi,
0: la cantante
1: comunque
0: di punta, Fabiana Martone, che fin dai primi album. E comunque da tonica e dominante hanno fatto scuola.
1: Poi quasi
0: il gruppo degli anni 70, dicevo.
1: Puoi quasi assaporare l'aria del mare sulla costa ionica.
0: Assolutamente, molto
1: mediterranea.
0: Molto mediterranea e nordafricana. Bene.
1: Facciamo
0: bene, fratello.
1: Un altro time lapse temporale musicale. Il prossimo artista, anche lui, che artista. Rallentiamo un po' i battiti, BPM, torniamo al vero soul.
0: Oh, quello struggente, trascinante.
1: Banditi, lui nasce il 7 settembre 1936 a Simmersport, Louisiana, terre sacrissime. Non tanto per questa musica.
0: Il delta.
1: Esatto, vedi che Wurz è...
0: sì. The Dirty South.
1: Purtroppo anche lui morirà, torna nelle sue terre sacre, paludosi, il 13 dicembre del 2021 all'età di 85 anni. Ma
0: pensa,
1: prima di tornare a casa, pensate che veramente in un lontanissimo 1952 iniziò come artista gospel cantando con i Golden West Singer nella Bay Area in California. E da qui, banditi, è storia. Jove Simon stasera ha scelto un singolo, secondo me uno dei migliori che ha creato lui con la sua band.
0: Sparacillo.
1: Before the Night is Over.
0: Buon ascolto, siete on air, Radio Bandito.

0: grandioso. E beh, niente da aggiungere. A parte la sua anima e il soul puro che ha, struggente, che ha devastato comunque le vostre orecchie. E comunque il soul, che comunque vive sempre, una fiamma costante che abbiamo dentro e che non morirà mai, soprattutto nell'anima dei neri. Bene, continuiamo ad addentrarci nell'anima degli anni 70. Prima di far parlare la musica, dobbiamo parlare di rivoluzione. La Blaxploitation non è stato solo un genere cinematografico, ma il momento in cui l'America nera riprese lo schermo. Per la prima volta gli afroamericani non furono più comparse né ombre ai margini, ma eroi fieri, liberi e implacabili, capaci di trasformare i quartieri urbani in palcoscenici di potere e stile. Il simbolo assoluto di questo riscatto è lui, Shaft, il detective privato più duro di Harlem. Ma la leggenda di Shaft, del regista Gordon Parks, non sarebbe stata la stessa senza la visione di un genio assoluto. Stiamo parlando di Isaac Hayes, il Black Moses del soul, l'uomo che trasformò l'orgoglio black in note d'oro, portando a casa un meritatissimo Oscar con questa meravigliosa soundtrack pubblicata dalla Stax Records nel 71.
1: Wow, wow.
0: Bene, ora immaginate di camminare tra i fiumi della metropoli, di aprire una porta anonima e trovarvi avvolti dal fumo di sigaretta, luci soffuse e un groove che vi entra nelle ossa.
1: È un rumore di ghiaccio.
0: Siamo nel posto dove la leggenda si siede a bere qualcosa, un buon whisky. Benvenuti al No Name Bar, questo è il titolo della traccia. Pezzo di storia.

0: ultima traccia per me.
1: Eh sì, ultima, dicevamo, ultima traccia per il buon Zamba, perché comunque dura 6 minuti e passa. Questi dischi old school, come erano belli gustosi e ben protesi come pezzi. E quindi passo la palla e forse incastro ancora io una traccia, certo. O meglio, se no passo, diciamo, dopo il giro di boa all'hip hop.
2: Stasera ho navigato con artisti nati nel 1900. L'ultimo mio artista di questa prima ora nasce a Monaco di Baviera e mi sa che 26
1: la... aprile. Scusa, mi sa che la chiudi tu con la tua tracciuna.
2: Vediamo, Wurz,
1: vai.
2: Monaco di Baviera, 26 aprile 1996, stringo un po'. Possiamo dire che per quell'era è stato un avanguardista. E ha mischiato jazz con sintetizzatori, è venuta fuori un po' un'evoluzione musicale,
1: elettricizzato un po' la questione,
2: è come viene adesso chiamato electro jazz, jazz electro,
1: sì, eletto, jazz eletto.
2: Bene, sto parlando di Claude Lerson, che poi farà un gruppo a parte, prenderà solo il cognome Lerson Project qualcosa, non me lo ricordo, comunque tantissima roba veramente.
1: Eh sì.
2: E partiamo, ho scelto la title track del suo omonimo disco dalla Sound Record 1978, Savanan.
1: Oh, e Kuzza.

0: Yo, yo, yo.
1: Bene, abbiamo praticamente spaccato il minuto.
0: Sì.
1: E ora valicheremo le 21.
0: Sì.
1: Bene, prima di giungere alla parte hip hop.
0: Hip-hop
1: area. Esatto. Venerdì 8 maggio abbiamo un eventone da proporvi.
0: Grande appuntamento.
1: Concerto, sì, di presentazione del nuovo disco Sing Along Acoustic Anthems dei Fantastici 4 Revolution.
0: Sì, sì, sì.
1: Più special guest.
0: Sarà
1: una serata benefit,
0: certo,
1: ovviamente curato dalla vostra radio preferita, Radio Bandito. Ore 18, aperitivo musicale con DJ, i vari,
0: sì,
1: DJ di Radio Bandito a rotazione.
0: Esatto. Poi c'era prima Luca.
1: In particolare, oltre che Luca, frontman,
0: certo,
1: dei Fantastici 4, cena barbecue a cura del buon chef,
0: certo,
1: Barbiero.
0: Prima di trasmettere l'abbiamo beccato.
1: Quindi,
0: sarà
1: beccatevi
0: pronto
1: il suo pulled pork, sì, sandwich,
0: sì, sì, sì,
1: chili con carne strepitosi.
0: Posso confermare
1: alla
0: di persona che sono buoni. Buonissimi,
1: degli States,
0: veramente. Via Bondo 20,
1: esatto, a Torino, e
0: certo,
1: quindi inizio concerti, ore 20:30, dal volantino c'è scritto puntuali, targato in rosso,
0: e sarà anche una serata walk
1: in tattoo
0: corner,
1: e quindi,
0: certo, certo,
1: è bella attrezzata, accorrete, 8
0: sì,
1: maggio,
0: sì, sì, sì,
1: via Bondo 20, quindi
0: siateci,
1: documentatevi se non vi ricordate, dal sito di Radio Bandito potete trovare il tutto,
0: siateci.
1: Bene, ora introduciamo l'hip hop
0: area. Già, già, già.
1: E parliamo, e parliamo di un pioniere, il compianto Guru, la voce dei Gangstar insieme a DJ Premier, il duo tra i più rispettati della scena hip hop. Nel 93, mentre il mondo divideva i generi in compartimenti stagni,
0: blockbuster,
1: lui abbatté i muri con il progetto Jazz Mataz.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: L'unione sperimentale tra hip hop e jazz. Nel secondo capitolo del 95 The New Reality avvenne l'incontro tra titani. Guru chiamò a sé la regina del funk Chaka Khan, la voce che ha definito un'era.
0: Certo.
1: Una forza della natura da 10 Grammy Awards.
0: Sì, sì.
1: Insieme a Guru, nel brano Watch What You Say, crearono un dialogo perfetto tra il rap conscious e profondo di lui e le volate soul inarrivabili di lei. Il tutto pubblicato sotto la storica etichetta Chrysalis Records, un marchio che ha fatto la storia della musica d'avanguardia. E adesso abbiamo l'ibrido tra l'ora prima e la fusione,
0: wow,
1: con l'hip hop. Buon ascolto.
0: Ed è fantastico.
1: Sì.
0: Buona connection a tutti.
1: Adesso andiamo proprio in alto.

0: E ovviamente non dimenticavo, ma lo tenevo per ultimo, per sfumare questi colpi geniali di sax, sono di Branford Marsalis, quindi il valore aggiunto del sax è suonato da lui.
1: Beh, rimaniamo in asse dando un colpo al centro.
0: Un colpo al cerchio, uno alla botte.
1: Ci spostiamo dal suono, beh, che dire,
0: devastante,
1: possiamo anche dire unico.
0: Unico, veramente.
1: Ci spostiamo, andiamo in Sud America. Qua prendiamo collettivi vari, verrà fuori una quadriglia sonora. Loro sono i Nogue Origins, li seguo da un po', hanno fatto due album, erano spariti, ma il 18 marzo 2026 esce questa collaborazione
0: rispuntati
1: tra Brasile, Colombia e quadriglia sonora e is back. C'è Sombra, Zuluzao e chi conosce l'hip hop latino, produzioni Theo Wetz. Bando alle ciance, partiamo, Ossigeno.
0: Fottuto boom bap, hermano! Fuego, fuego, fuego!
2: Yeah. Progetto Origins, volume 2.

0: câmeras mostraram que sumiu peça de carro, pertence de morador e não entregaram um fuzil. Viu? Desconfiança onde for, tem muito sacolé se achando petit gâteau.
1: Oh! Lasciando petit gâteau. Latino è la casa.
2: Quadriglia sonora, dai.
1: La connection. Bene, andiamo avanti. Continuiamo il nostro viaggio nello spazio con un producer che ha fatto del campionamento un'arte astrale. Il beatmaker austriaco di Vienna, Devalup. Il progetto che stiamo per ascoltare si intitola From the Beats to the Cosmos, pubblicato ufficialmente nel 2018 sotto l'etichetta tedesca Radio Juicy. Non è solo lo-fi hip-hop, è un raduno globale. Pensate che Devalup riuscì a tessere insieme le voci di oltre 16 artisti da tutto il mondo. Un worldwide album proprio emblematico. Il titolo rappresenta l'evoluzione stessa della sua musica, nata nella solitudine di una camera tra codici e software, ma destinata a espandersi nello spazio. È un album che suona allo stesso tempo vintage e moderno. Vi lascio con una collaborazione insieme all'MC Rasta di Londra per eccellenza, Technical Development. Si va con No Reason to Bluff e questa è totale. Sentite bene come lavora sulle macchine quest'uomo. Devalup, Technical Development.

0: navicella spaziale del beat e del flow. Eh sì. From the Beats to the Cosmos 2018, Devaloop. Andate a scavare quell'album che è un melting pot di MC da tutto il mondo, quindi ha fatto un bel raduno totale.
1: Beh, andiamo.
0: Come esplode proprio, sono gli atomi che si separano.
1: Andiamo in un altro collettivo che fa veramente esplodere la materia.
0: Sì, sì. Antimateria.
1: Veramente, torniamo indietro nel tempo, 1992, questi ragazzini che poi diventeranno veramente un grande team di produzione hip hop canadese. Casa madre Toronto, Ontario. Sto parlando di Hida Grassroots.
0: Oh.
1: Purtroppo,
0: già.
1: Qualcuno si è perso, qualcuno ha fatto la fine che ha fatto, ma come dico sempre, l'album, i vinili, quello che possiamo toccare con mano e la musica
0: resta.
1: Rimarrà per sempre.
0: Resta.
1: E infatti ho scelto proprio una loro traccia dal nome Eternal. Radio Bandito, hip hop music, The Grassroots.
0: Buon ascolto, On Air.

0: grassroots. Thrust, yo. We coming through like this.
1: È dei grassroots, mi piace, Mind Tricks.
2: Oh, beh, beh,
1: Mind Tricks, Mind Tricks, Mind Tricks. Madò, che bella quella. Fantastico. Bene, allora è un momento che merita restare nello stivale. Per un momento nostalgico, lacrimuccia, dedicato ad un MC unico e rivoluzionario che ha lasciato un segno indelebile. Ci spostiamo nel 99 per un pezzo che è pura storia, Flow to Flow, wow, del grande Gio Cassano, Rest in Power, buonanima.
2: Rest in peace, veramente.
1: Pensate, la produzione porta la firma di un giovane Inoki al beat. Un beat scuro e ipnotico, terreno perfetto per lo stile inconfondibile di Gio. Johnny Jeb. Estratto dall'album postumo di Olodato, questo brano è il manifesto tecnico di un artista che cambiò il modo di incastrare le rime in Italia, unendo l'attitudine di New York alla realtà di Bologna. Quindi, cioè,
2: certo,
1: un volume di eleganza, flow e aggressività e messaggio insieme.
2: Con tale anche l'epoca, crudo, l'ampiezza anche, perché sì, adesso sembra tutto vicino, anche sì, l'America, sì, con lui. Invece,
1: sì, sì. La crudità del cemento, esatto, al microfono, esatto, è su un beat che pare prodotto veramente dai migliori beatmaker di New York, ed era un giovane Inoki.
2: Perché lui è stato, Gio Cassano è stato anche in America da bambino.
1: Lui aveva mezza parentela, esatto, a New York,
2: esatto,
1: per cui ha preso proprio l'arte e l'ha messa da parte.
2: Sai che tanti
1: veramente
2: non capivano perché lui metteva queste, sì, parole, sì, in mezzo, ha
1: poi
2: portato linguaggio
1: masticava
2: nuovo.
1: Masticava le parole, era slengato, era particolare.
2: Molto.
1: Flow to Flow penso che per me è nell'apice dei suoi anni come pezzo, a mio avviso. Il resto è storia ed è fantastico tutto l'album. Boh, andiamo alla sua musica. Rest in peace, rest in peace, rest in power.

0: Bologna, eh sì. International
1: Rest in Potence.
0: Un saluto a tutti i banditi della Montagnola.
1: Eh sì, è tutta Bolo. Eh sì. E comunque dai, portano avanti anche la bandiera dell'hip hop, quello più underground, gente come i Triflusso,
0: adesso
1: Zero
0: abbiamo...
1: K Virus,
0: certo.
1: Comunque
0: Matta che
1: che si è connesso,
0: si
1: ma...
0: è connesso con la Lard Squad Crew,
1: no, soprattutto
0: bolognesi.
1: Con ZZ Zoro, ha fatto roba, sì, certo. sì e comunque sono tornati all'ovile, come un po' Torino ai tempi,
0: anche
1: Torino
0: Claver,
1: Bologna,
0: anche Claver Gold, 2 settimane fa è uscito l'ultimo album, non è nel mio genere, però anche lui ha una grande scrittura,
1: ha una
0: secondo
1: grande
0: me.
1: Scrittura perché è un grande lettore,
0: bravissimo Wurz. Alla fine il succo è che bisogna leggere dei libri per fare anche...
1: Beh, a seconda di quello che vivi, ma comunque informarsi e creare riferimenti nell'hip hop fa molto.
0: Non voglio farmi odiare da nessuno, però purtroppo c'è anche gente che l'ha confermato, per gli studi e per tutto il resto. Usa ChatGPT. Il risultato comunque si vede.
1: È
0: purtroppo
1: fake.
0: Le canzoni sono ripetitive.
1: Sì, sì. Plasticaccia.
0: Vabbè,
1: è così, ma non ci riguarda e non ci piace.
0: Il prossimo gruppo, invece, è una chicchetta che arriva da un lontanissimo 1992. Ho ritrovato un'etichetta che sta ripulendo, rimasterizzando queste tracce. Ragazzi, 5 dicembre 2022 ripuliscono questo singolo. Loro hanno fatto due album, se non sbaglio, tra il 92 e il 94. Sto parlando degli Hardway. Qua c'è un featuring Bandit incredibile. Eric Clerk. La canzone è Vibing.
1: Ok, vai, rarità.
2: Some of our peeps gotta understand, man. You know what I mean? Like, I just be in the world of my own sometimes, you know what I'm saying? I be wanting to keep to myself, you know what I mean? And I just be just vibing, you know what I mean? I'll pack the backpack in a minute, you know what I mean? Go get some

siamo di maggio ed il sole lentamente ha cominciato a salire e sale sempre di più verso il suo zenith. Al sommo di questa traiettoria si trova luce che non emette ombra. Le figure si stagliano, avvolte nel calore, mentre il loro doppio perde contorno e sfuma. Finalmente ha trovato il suo rifugio.

sì, l'ombra è per noi quel doppio che ci portiamo appresso in ogni situazione, che spesso è obbligato a seguirci anche contro la sua volontà. Ma che cos'è un'ombra? L'ombra è l'area scura proiettata su una superficie da un corpo che, interponendosi tra la superficie stessa e una sorgente luminosa, impedisce il passaggio della luce. L'aspetto dell'ombra può variare di molto a seconda delle condizioni ambientali e osservative. In assenza di atmosfera, come nello spazio, e di altre fonti luminose dirette o indirette, la quantità di luce che raggiunge la superficie in ombra è esattamente zero, per cui l'ombra è completamente nera. Nell'atmosfera terrestre, invece, la superficie in ombra riceve comunque una certa quantità di luce diffusa, che varia a seconda delle condizioni meteorologiche, ovviamente, per cui appare scura, ma non completamente nera.

negli ambienti chiusi o con cielo nuvoloso o nebbia, poi la luce diffusa costituisce la componente luminosa predominante. In questo caso le ombre sono molto sfumate o addirittura non osservabili del tutto e più propriamente senza contorno.

E l'ombra è una componente artistica anche molto importante, tanto nella pittura, sin dai primordi, quando l'uomo dipingeva nelle caverne, lo faceva alla luce di fiaccole tremolanti, e ombre si proiettavano tra stalattiti, curvature delle pareti e i movimenti delle persone presenti nel ventre umido della terra. Le ombre del Caravaggio, ma anche le ombre del cinema espressionista o della fotografia. Nell'arte contemporanea Mario Martinelli viene definito l'artista dell'ombra. Le sue ombre hanno un rapporto particolare con gli edifici. A differenza delle sculture, non occupano spazio e, a differenza dei quadri, non bendano il muro, ma sono una sorta di graffiti plastici che lo abitano con leggerezza e trasparenza. Come scrisse della sua opera Pierre Restany, l'ombra in rete, che racchiude il vuoto lasciato dall'ombra svanita, nasce dall'ombra del corpo, ma si carica di tale forza di presenza che diventa il corpo dell'anima.

Nel frattempo abbiamo ascoltato due tracce, prima Ara Alonso con Soft Wanderlust, tratta da Music of Many Nows per Fu Records, ed ora un ritorno, quello di Ha Cosmos in compagnia di Heinbach. Era una pulsazione dell'estate, Pulse of Summer, tratta da Gentle Hum, Fu Records la label ancora, che ora lascia spazio a Anenon con la sua Postscript, Tonal Union, questa volta l'etichetta Dream Temperature, l'album.

dal pianoforte come fonte luminosa, suonato da Anenon e la sua Postscript, tratta appunto da Dream Temperature, che è uscita per Tonal Union qualche settimana fa. Adesso ci spostiamo a un altro album che abbiamo già ascoltato, ma da cui volevo ancora farvi sentire una traccia. Si intitola Trace, lei è Julie Deac, l'album è Brisk e lei è la tattilità delle mani che si muovono su un flauto.

flauto traverso con i suoi tasti e le dita che diventano protagoniste insieme al suono delle performance di Julie Deac.

In letteratura c'è uno scrittore giapponese, Junichiro Tanizaki, che nel 1933 ha pubblicato Libro d'ombra. Gli scrittori giapponesi del periodo Meiji, che va dal 1868 al 1912, erano affascinati dalla luce, che attraverso lo sviluppo della tecnologia aveva illuminato le buie città del paese. La città senza notte, Tokyo, simboleggiava la trasformazione del Giappone durante l'epoca della modernizzazione e occidentalizzazione. La luce è un elemento essenziale nei primi racconti di Tanizaki, siano i raggi del sole che fanno risaltare la brillantezza del tatuaggio in Shisei, o la luminosità del candore della pelle delle donne occidentali. Bianco e bellezza sono qui sinonimi. Ma il bianco in sé non crea nessun effetto estetico, se non nella contrapposizione con il nero. Il bello sta in quello spazio indefinito, in quel vuoto dove si addensa l'ombra che rende la bellezza dell'arte giapponese inseparabile dall'oscurità.

E Tanizaki, nel suo saggio Libro d'ombra, riconosce che c'è un ambito dove può ancora concretizzarsi l'estetica dell'ombra, ed è quello dell'arte e della letteratura. E Tanizaki si sofferma dunque sul fascino dell'ombra, esaltato dalla cultura tradizionale giapponese e messo in pericolo dal diffondersi dei modi della civiltà occidentale. E la bellezza dei gabinetti tradizionali, distanti dall'abitazione ed immersi nell'ombra, nel fogliame, così in contrasto con l'esigenza moderna di luminosità e di igiene, della carta giapponese, dell'inchiostro, dell'argenteria, che diversamente dall'Occidente acquista valore estetico con la patina lasciata dal

Ma solo il gabinetto giapponese, interamente concepito per il riposo dello spirito, scrive Tanizaki. Discosti dall'edificio principale, i gabinetti stanno accucciati sotto minuscoli cespi selvosi, da cui viene odore di verde, di foglie e di borracina. È bello là, accovacciarsi nel lucore che filtra dallo shoi, e fantasticare e guardare il giardino.

La casa giapponese tradizionale ha un delicato equilibrio di luci ed ombre. Il tokonoma, una rientranza nella parete nella quale si collocano un dipinto o dei fiori, serve appunto ad aggiungere una nicchia d'ombra alla stanza. E d'ombra è sostanziato anche il teatro No,

V'è forse in noi orientali, dice ancora Tanizaki, un'inclinazione ad accettare i limiti e le circostanze della vita. Ci rassegniamo all'ombra, così com'è, e senza repulsione. La luce è fievole? Lasciamo che le tenebre ci inghiottano e scopriamo loro una beltà. Al contrario, l'Occidente crede nel progresso e vuole mutare di stato. È passato dalla candela al petrolio, dal petrolio al gas, dal gas all'elettricità, inseguendo una chiarità che snidasse sin l'ultima particella d'ombra.

Musicalmente parlando, siamo passati da Ron Slavin con le sue melodie distanti e sognanti tratte dal brano Sea and Santur, che fa parte di Age and Gold per Nocturnal Rainbow, album che abbiamo presentato anche nello scorso episodio di Sleep Dose, che ha dato spazio alla più sperimentale ed avanguardista traccia di Mesmer dal titolo Salt and Compressor, estratta da Terrain Vague numero 2, album che è uscito per la Arbitrary Records il 24 di aprile. Loro vengono dalla Danimarca, Mesmer è un trio elettroacustico che vuole creare con questa sua musica uno spazio sensuale e riflessivo in cui rifugiarsi in un'epoca caratterizzata da velocità, rumore e frammentazione digitale.

Il presente politico, suprematista e genocida in cui viviamo ha dato sfogo in quest'album forgiato dall'indignazione e dal lamento ai suoni, alla voce di Oberland in compagnia di Munme. In compagnia di Mumne Radvan Ghazi. L'album esce per la Constellation, etichetta canadese, e ha per titolo Eternal Life, No End. E anche da questo abbiamo già in passato ascoltato alcune tracce.

Ed era A Shadow with No Silhouette, brano che ha dato anche ispirazione e titolo a questo episodio, il numero 166 di Sleep Dose per Radio Bandito, tutti i mercoledì dalle ore 22 fino alla mezzanotte circa, a cura di Nig Nig Nig. Episodio numero 166 che ha per titolo Un'ombra senza contorno. Così come a volte senza contorno sono le ombre create, evocate dal sentimento della tristezza. Allora Diogo Alvim, musica para Mysterious Heart, con il brano appunto Tristeza.

Cuori Misteriosi, Mr. Heart, è un pezzo di danza della coreografa Tania Carvaio. La musica composta per questo progetto è stata concepita fin dall'inizio con una certa autonomia rispetto alla coreografia. L'idea era quella di esplorare la caratterizzazione di diverse emozioni o stati d'animo, una sorta di catalogo sonoro di affetti che avrebbe poi supportato la composizione coreografica. Con questo in mente, dice Diogo Alvim, ho proposto di lavorare con i disegni di Charles Lebrun, pubblicati nel suo trattato Méthode pour apprendre à dessiner les passions del 1698. Questi disegni, che esaminano le particolarità delle espressioni facciali associate a diverse emozioni umane, derivano da Les Passions de l'âme del 1649 di Descartes e sono diventati una sorta di grammatica visiva per molte creazioni successive.

Dopo aver reso omaggio per l'ennesima volta alla label australiana Room 40 con il brano Ulna as Ancestor di Carlston and Asuna, sono andato qui a rispolverare invece un disco del 2003 di Akira Rabelais. Il titolo della traccia è Retrouve l'Ambroise et le Nectar Vermeil.

un ritrovamento che fa pensare a qualcosa di passato, di lontano. Un nettare che sa di giovinezza e che viene ritrovato proprio là, in quell'età dove il tempo passa inesorabile e i giorni si fanno sempre più rapidi. Il tempo è indefinito nell'attesa della sua finale definizione, quella decisiva.

Ovviamente mi sto riferendo alla vecchiaia, alla fase della vita nella quale il tempo si dice che più non torna. Ma ne parleremo dopo. Per ora godetevi Akira Rabelais, Retrouve l'ambroise, il nectar vermeil.

la vecchiaia si diceva. La vecchiaia, e questo è il nome che gli altri le danno, ci dice Jorge Luis Borges nell'Elogio dell'Ombra, può essere il tempo della nostra felicità. L'animale è morto, o è quasi morto. Rimangono l'uomo e la sua anima. Vivo tra forme luminose e vaghe, che non sono ancora le tenebre. Questa penombra è lenta e non fa male. Scorre per un mite pendio e assomiglia all'eternità. I miei amici non hanno volto. Le donne sono quel che erano molti anni fa. Gli incroci delle strade potrebbero essere altri. Non ci sono lettere sulle pagine dei libri. Tutto questo dovrebbe intimorirmi, ma è una dolcezza, un ritorno. Delle generazioni di testi che ci sono sulla terra, ne avrò letti solo alcuni. Quelli che continuo a leggere nella memoria, a leggere e a trasformare. Dal sud, dall'est, dall'ovest, dal nord, convergono i cammini che mi hanno portato nel mio segreto centro. Quei cammini furono echi e passi, donne e uomini, agonie e resurrezioni, giorni e notti, dormiveglia e sogni. Ogni infimo istante dello ieri e di tutti gli ieri del mondo. La ferma spada del danese e la luna del persiano, gli atti dei morti, il condiviso amore, le parole e la neve e tante cose. Adesso posso dimenticarle. Arrivo al mio centro, alla mia algebra, alla mia chiave, al mio specchio. Presto saprò chi sono.

vecchiaia e la cecità imminente, incipiente, che colpì Borges negli ultimi tempi della sua traiettoria di vita. Il tutti restituiti in questo elogio dell'ombra. Là appunto dove anche le lettere dei libri si fanno buio e ombra. E solo più la memoria può aiutare nel ricostruire tutti i testi che una mente può aver letto nel corso della sua breve vita.

siamo qui giunti quando le 23 sono passate da una trentina di minuti. Siamo qui giunti all'incontro con Sietze van Herste, in arte Horfax. Dopo numerose esibizioni dal vivo è tornato in studio dopo il 2019 e che ci propone qui il lungo drone intitolato Continuation, proprio perché è una sorta di continuazione delle sue performance live, uscita il 27 marzo scorso per la sua label, la Moving Furniture Records, Sietze risiede in Olanda e in questo caso gli piace proporci un suono ancora grezzo, vicino a quella che è la sua espressione appunto dal vivo. Anche se qui troviamo una serie di registrazioni multitraccia che si riuniscono in un unico lavoro, tutte realizzate all'interno dello studio casalingo di Horfax. Buon ascolto con le vibrazioni sonore della drone music proveniente dall'Olanda. A risentirci tra una decina di minuti.

anni dopo aver navigato sulle onde sonore di Orfax, siamo passati qui a un altro progetto targato Room 40, quello di Seller, al secolo Will Long. Il disco ha per titolo Poulain, è uscito lo scorso 24 di aprile. È stato creato su commissione per l'Università della California a Irvine come accompagnamento sonoro per una mostra di 13 diversi manoscritti del XIV secolo. I brani originali erano composti da 13 parti diverse, ognuna per ogni singola opera d'arte.

sembrava reale nel 2009, quando uscivano per la prima volta questi brani, era una miriade di nebbie alcoliche, invenzioni o immaginazione. Un momento in cui non riesce a distinguere tra sogno e realtà.

ricordo di essermi immerso nell'arte del XIV secolo, di aver usato tessere di biblioteca non autorizzate e di essere stato testimone delle traiettorie di due individui su linee temporali divergenti, ma in qualche modo incrociate.

originariamente registrato nel 2007 e nel 2009 da Daniel Baquet e Will Long, con attrezzatura messa nello zaino, fotografie scattate e sviluppate poi in garage, notti insonni, lavoro saltato. Io portavo il nastro e creavo i loop. Lei portava il portatile, la penna e la carta.

E dopo Seller con il suo album Pullen, da cui abbiamo ascoltato The Burden of Mind e Richlessness, giungiamo qui agli ultimi tre brani in scaletta per questa notte, per questo episodio numero 166 di Sleepdose su e per Radio Bandito. Un'ombra senza contorno. Ma i fantasmi emettono ombra. Possiamo chiedercelo ascoltando questa traccia di Vasco Tria, tratta dall'album Up North, che esce per Creative Source e dalla quale appunto abbiamo tratto e ci stiamo ascoltando Phantom Surge.

cui faranno seguito gli ultimi due brani. Ancora una volta sarà Delphine Dora a tenerci compagnia come penultima traccia

ancora presa dall'album che abbiamo già ascoltato nello scorso episodio, Dunkles zu Sagen, che potrebbe voler dire cose oscure da dire. E poi torneremo in giardino con ancora un brano di Margaret Kammerer, l'artista altoatesina trapiantata a Berlino. E quindi appunto da The Garden ci ascolteremo ancora Futuro Anteriore, per riportare luce dopo i fantasmi di Vasco Tria. Ondate fantasma, o fantasmi che sorgono dall'onda, o fantasmi tout court, senza ombra, o che lasciano aliti di ombra della nostra mente affastellata, stanca, che ha bisogno di dormire. E allora buonanotte, buon riposo, buoni sogni in compagnia del vostro minerale preferito, se per caso ne avete uno sul vostro comò. A risentirci, a presto. Un saluto da Christian Nignignig. Sleep Dose.

sociale è un processo di imitazione, apprendimento laterale verso l'autodistruzione. Sei caduto agli spezzate dal settimo cielo, plotone d'esecuzione, fate fuoco sul guerriero,

Ciao a tutti, sono il Mago Forest e ascolto solo Radio Bandito. Solo Radio Bandito. Molte altre radio mi chiamano e mi offrono dei soldi e mi dicono dai, ascolta anche noi, ascolta anche noi. Ma io no, sono fedele solo a Radio Bandito. Radio Bandito, solo sulla radio.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it.

0: Campagna di tesseramento 2026. Musica, cultura e controcultura oltre ogni confine. Indipendente, senza sponsor, senza padroni. Solo la passione di chi trasmette e il sostegno di chi ascolta. Diventa socio, mantieni viva la tua radio libera. Info su radiobandito.it alla voce tesseramento 2026. Radio Bandito, uniti nella diversità.
1: Ascoltatori di Radio Bandito, dai Dalton Boot Boys.

la lista del molibdeno, carbone, zirconio, acciaio, e poi rame, nitrato di sodio, titanio, sali potassici, gomma, toluolo, trementina, piombo, stagno, nichelio, molibdeno,

0: Sabato 26 agosto, nessun criminoso ottimismo.
1: Quando finisce sta settimana de merda?
2: Non ce la faccio più!
3: Attenzione, please!
4: Radio Bandito presenta.
5: Allora, raga, stasera che si fa?
6: Andare!
4: Te lo do io il weekend. La trasmissione che ti fa alzare il culo dal divano. Per sapere dove andare, anche se non c'è una minchia da fare.
7: No, dovevo succedere mai niente!
8: Amore, ma c'è la nuova serie su Netflix.
9: Dio fa. Usciamo che c'ha le chiappe piatte.
4: Ogni giovedì sera in diretta dagli studi su Rotaia di Viana Pione in Torino. Marco and Monty. On air. Only on Radio Bandito.
8: Attenzione, nuoce gravemente alla salute di chi non c'ha voglia di fare un cazzo.
10: Sono Lucio Corsi, ascolterò Radio Bandito.

0: La sto contattando per l'utenza elettrica di via. Se ne occupa lei?
1: Sì, mi dica.
0: La sto contattando perché si è stata segnalata la pratica per una richiesta di riduzione di tariffa per il contatore della luce.
1: Ci sono i saldi?

0: saldi no, purtroppo no, sulla corrente non ci sono saldi.
1: Ah no, allora non mi interessa, grazie.
0: Che figuri.
1: Salve, buongiorno. Arrivederci.
2: Edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi.

campagna di tesseramento 2026. Musica, cultura e controcultura oltre ogni confine. Indipendente, senza sponsor, senza padroni. Solo la passione di chi trasmette e il sostegno di chi ascolta. Diventa socio, mantieni viva la tua radio libera. Info su radiobandito.it alla voce tesseramento 2026. Radio Bandito, uniti nella diversità.